l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Abbiamo parlato abbondantemente, devo dire, del campionato europeo di imitazione del gabbiano, incredibile, diviso per categorie, con criteri di valutazione. Una volta ha vinto anche un gruppo di italiani cantando Bella Ciao in gabbianese.
1: Ah, fantastico.
0: Che dire?
1: Devo trovare il video.
0: Sì, dobbiamo trovarlo. Andiamo a leggere i messaggi. Ci scrive Jody, dice: ragazzi, io non so cosa sia più assurdo, il fatto che esista un campionato di imitazione dei gabbiani oppure il fatto che ci siano persone che ci si allenano sul serio. Comunque, rispetto totale per chi sa fare il garrito perfetto, ascoltatore, rimango un ascoltatore incredulo. No, ti giuro Marco, è tutto documentato. E Marco, Jody. Andiamo invece da Marco. Marco dice: sto immaginando la scena di un pub in Belgio, gente che urla come i gabbiani, una giuria super seria che assegna punti al verso più realistico. Se me lo raccontavano, se me l'avessero raccontato comunque, Marco,
1: vabbè adesso.
0: Stesso, avrei pensato fosse uno sketch. Invece è tutto vero. Ma la cosa... sono ancora confuso, ma divertito.
1: Scusami, Marco, la cosa che penso io è: ma loro, i partecipanti, si presentano come? Normali, vestiti normali?
0: A volte,
1: normali.
0: No,
1: a volte
0: qualcuno,
1: con il costume da gabbiano.
0: Il costume.
1: Beh, quelli sono punti in più, immagino,
0: beh,
1: no?
0: Sì, sull'outfit. Anche le movenze, eccetera, eccetera.
1: Il costume aiuta
0: chi
1: a entrare
0: si
1: nella parte. Io comunque io vivo al quinto piano, che è l'ultimo.
0: Sì.
1: E spesso la mattina presto i gabbiani
0: che
1: mi vengono sopra il
0: gabbiani.
1: Beh, li sento, quindi potrei prendere ispirazione per allenarmi.
0: Sì, potresti farci uno spettacolo di impro,
1: quasi,
0: guarda.
1: Quasi.
0: Chiudiamo con Luca che dice: la cosa migliore è che non è solo per ridere, c'è proprio una competizione con categorie tecniche e pure gruppi tipo colonie. Sì, lo raccontavamo prima, infatti il gruppo italiano che ha vinto era una colonia. E poi il team italiano che ecco, vedi, lo dice anche lui, il team italiano che canta Bella Ciao in modalità gabbiano, io non ce la faccio, aiutatemi. Aiutaci tu.
1: Ma aiutateci voi gabbiani. Chissà, sapere cosa pensano i gabbiani di questa roba.
0: Ah, beh, secondo me.
1: Sai cosa direbbero?
0: Ma

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: Non vedevo l'ora a un certo punto di voltare pagina, posso dirvelo, perché la storia del campionato europeo di imitazione dei gabbiani è veramente, insomma, sarebbe da approfondire. E quindi ci stavamo perdendo nei meandri delle mille caratteristiche di questo campionato, ma lascio a voi, insomma, il piacere di andare a spulciare sul web tutto, anche perché tra poco ci sarà hashtag flop and roll.
1: Sì,
0: torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, perché oggi parliamo del nome completo di Pablo Picasso.
1: Ah, chissà.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, mi sono imbattuta nel nome completo di Pablo Picasso. Io non lo sapevo.
1: Allora Pablo, ok.
0: Pablo Picasso si chiama in realtà Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
1: Non è possibile. Cioè lui ha tutti questi nomi.
0: Esatto. Che come vuoi commentare questa cosa?
1: Ma scusa, no, io vorrei capire i genitori quando hanno detto come si chiama tuo figlio.
0: Non lo so, infatti i commenti sul web si sprecano. Andiamo a raccoglierli. Tipo, se tra una parola e l'altra ci infili Bailando, esce il nuovo tormentone dell'estate 2026.
1: È vero.
0: Si chiamava come lo spigolo del mio comodino.
1: Sì. Sì. Santa Maria Santissima Trinità.
0: Poi abbiamo uno che scrive: beh, io Clito l'avrei

0: L'avrei Clito. Avrei tenuto solo Clito. C'è anche Clito.
1: Clito
0: sì.
1: Ruiz.
0: Clito.
1: Sì, Patrizio Clito Ruiz.
0: Tutti i santi tirati giù dalla madre in sala parto. Vabbè, questa
1: sai,
0: è un po'
1: blasfema. Essere... però sì, dai.
0: Scommetto che a scuola, solo per fare l'appello, scattava la ricreazione.
1: Sì.
0: Un altro ha scritto: Mancarena.
1: Ae!
0: Poi abbiamo. Sua madre voleva 11 figli, ma il padre è stato categorico per uno solo. E allora lei si è sfogata almeno sul nome.
1: Tutti su uno.
0: Poi abbiamo.
1: Perché ci sono anche nomi femminili: Maria, Remedios.
0: Sì. Poi abbiamo Nepomuceno. Punto di domanda.
1: Sì.
0: Sì, proprio così. Al suo nome completo ci aggiungiamo Vien dal mare. Mi sembra più completo
1: sì,
0: così.
1: Certo.
0: Oppure alla fiera, mio padre comprò. Tipo, no? E, che
1: ma
0: dire?
1: Funzionano tutti. In
0: ce
1: realtà.
0: N'è un sacco di commenti.
1: Ma la voglia.
0: Ma senti questa. Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Comunque, concludiamo con: era comodo averlo come compagno di classe. Il tempo di fare l'appello e la lezione era finita. Beh, sì, questa è un po' come la campanella che suona per la ricreazione.
1: Sì.
0: Posso dirti che io non riesco a smettere di leggerli. Pablo per gli amici. Abbiamo.
1: Certo.
0: Pensavo che quello più lungo fosse Cico Felipe, Sietano Lopez Martinez, si Gonzales, l'amico di Zagor che
1: il fumetto certo sì
0: invece no. E poi abbiamo: diceva bene Troisi in un film, Massimiliano viene scostumato, è troppo lungo il nome. Lo sai la storia di
1: qual è?
0: Cioè Troisi in un film dice no, ma come lo chiamiamo? Massimiliano, quando fa una sciocchezza Massimiliano, ora che lo chiami Massimiliano,
1: certo.
0: Quello viene scostumato, no? Perché ora lo devi chiamare Ciro che arriva subito.
1: Certo.

0: E con il nome completo di Pablo Picasso, che il nostro Ale sa pronunciare molto meglio di me.
1: E tra l'altro ho anche scoperto che non è un bluff, non è un fake, ma è vero.
0: No, no, è verissima, è verissima.
1: E poi vi dico perché.
0: Ok.
1: Ho scoperto anche il perché. Allora, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
0: Ecco, perfetto, bellissimo come l'hai pronunciato. Con il nome di Pablo Picasso vi salutiamo. Ma prima,
1: praticamente Picasso decise di firmarsi con il cognome della madre, perché il cognome vero è Ruiz. Picà, perché in Spagna si mette il cognome del padre, sì, e quello della madre.
0: E questo lo sappiamo grazie, okay, a Belén Rodríguez.
1: Ok, Ruiz è il cognome del padre, ma lui ha preferito quello della madre per distinguersi e riaffermare la propria indipendenza artistica rispetto al padre, che era José Ruiz Blasco. Quindi Pablo Picasso era più esotico, no? Più memorabile. Sarebbe rimasto, e infatti è vero.
0: Ok, ma tutto il resto è
1: nome. I numerosi, allora, perché c'è la tradizione spagnola, almeno all'epoca, di accumulare nomi di santi e parenti. E i numerosi nomi sono stati aggiunti in onore di santi e congiunti, che era una pratica comune all'epoca per protezione con lui. Si sono fatti prendere un po' la mano, volevano proteggerlo un po' troppo.
0: Un po' troppo. Bene, allora, che dire, io e per fortuna Alessandro Bisogni, nome e cognome molto, diciamo, sì, abbastanza lunghetto, ma si può fare. Torniamo domani. Dove? Mi sono confusa.
1: Cosa?
0: Mi sono ricordata che domani è un giorno speciale.
1: Domani c'è il best della Remedios, della Plus, del Picasso,
0: del
1: meglio del comedy.
0: Tutta la settimana.
1: Certo.
0: Domani best off del Comedy Radio Show. Quindi torniamo con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con Alessandra Bellotti.
0: E Aridai è qui Aridai al Comedy Radio Show.
1: Patrizio Nepomuceno, hola, Pablo Picasso, Ruiz.
2: WRN, your radio station.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 3:02.

0: Non so, Walter, vuoi un kiwi?
1: Ma no, scusa, con tutte le brioche che ci sono, il kiwi?
0: Non c'è una brioche con il gusto kiwi, no?
1: No, quella ancora non ce l'abbiamo, ci sono tutti i gusti che vogliamo.
0: No,
1: però
0: parlavo di kiwi perché tra poco ne parliamo di questo frutto qua di Stein. Okay. Intanto buongiorno, quello che sentite sono i nostri fuochi d'artificio finti. Cioè veri, no, veri ma non si vedono.
1: Quindi anche voi come noi sentite solo il rumore.
0: Esatto. Buongiorno da Fabio Meli.
1: Buongiorno da Walter DC. Eh beh, io direi che possiamo metterci comodi, far mettere comodi i nostri ascoltatori. Noi assaggiamo tutte le brioche che ci sono.
0: Quindi non hai scelto la brioche al kiwi, no?
1: Ma non c'è.
0: Non l'hanno ancora fatta.
1: No.
0: A tra poco, senti che botte.
1: Mamma mia.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
2: Women are not without electoral and or political or.
3: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti,
1: This Time.

0: buona mattinata a tutti con This Time. Cominciamo la puntata parlando di scienza, perché la scienza ha incoronato il kiwi, ne parlavamo poco fa, come il superfrutto capace di saziare e abbattere drasticamente le tossine intestinali grazie a un protocollo detox di soli 3 giorni. Quindi vi fate gambellate di kiwi e vi passa tutto. Peccato che io il kiwi non posso neanche toccarlo perché sono allergico.
1: No, vabbè, ma dai, ti prego, che tragedia.
0: Se dovessi mangiare solo un kiwi è come se ingoiassi una lima intera.
1: Benissimo, lascia stare. Invece voi state mangiando un kiwi? Beh, sappiate che state mangiando un concentrato di actinidina, che è un enzima naturale che accende che accelera la digestione delle proteine e stimola la produzione di fibre solubili del colon.
0: Che io ne avrei tanto bisogno, perché ogni tanto ho dei problemi, ma non posso mangiarlo. Avete presente quella sensazione di gonfiore dopo un pasto pesante?
1: Sì.
0: Ecco, allora, con un paio di questi kiwi a colazione dai una ripulita totale e il tuo organismo in meno di una settimana torna come prima. Cioè, praticamente è un cristere di
1: schifo,
0: di kiwi.
1: Però.
0: Di kiwi.
1: Vabbè, detta così, veramente hai distrutto la poesia del kiwi. Vedi di non distruggere questo, perché in Cina il kiwi era considerato il frutto preferito degli imperatori.
0: Sì,
1: lo usavano come tonico ricostituente molto prima che diventasse il simbolo della Nuova Zelanda.
0: Quindi si ricostituivano gli imperatori cinesi con il kiwi.
1: Ecco, fermati lì. Meglio, perché

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
7: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Oh, che bello, un massaggio ci vuole, sì.
1: Il tè bianco, ragazzi, parliamo di tè bianco, esiste?
0: Ma sì, esiste, come? Anzi, è buonissimo.
1: È considerato oggi il re degli elisir naturali. È capace di ridurre le tossine intestinali, un po' come il kiwi che parlavamo poco fa.
0: Va bene, sì.
1: Abbassare la pressione sanguigna già dopo i primi 3 giorni di consumo regolare. Quindi giù di litri di tè bianco.
0: Assolutamente, delle botti praticamente. Pensate che questa è una varietà rara e si ottiene esclusivamente dai germogli più giovani della Camellia sinensis.
1: Mm.
0: E mantiene una concentrazione di polifenoli e di antiossidanti fino a 3 volte superiore al comune tè verde.
1: Voi siete lì che combattete l'invecchiamento e lo stress? Una bella tazza di questo infuso bianco argento protegge le tue cellule e ti regala una pelle luminosa senza farti rinunciare al gusto.
0: Ecco, pensate che nell'antica Cina questo tè era un tributo sacro riservato anche qui agli imperatori.
1: Ma ancora? Ma basta!
0: Sì, tè cose per loro, ovviamente. Chiunque altro fosse stato sorpreso a bere il tè bianco rischiava addirittura la pena di morte.
1: Ma addirittura, ma pensa
0: e
1: te.
0: Sì, perché aveva osato toccare la bevanda dei regnanti.
1: Ma roba da pazzi. Via, tutti tè bianco, dai.

0: Abbiamo una notizia che riguarda le serie televisive, un po' che non ne parliamo.
1: Oh sì, è vero.
0: Parliamo di questa notizia che è arrivata per i fan della sitcom dell'HBO, che ha ufficializzato il nuovo spin-off di The Big Bang Theory.
1: Che bello!
0: E sarà intitolato Stuart Fail to Save the Universe.
1: Bene.
0: Deve essere è uno spin-off abbastanza interessante.
1: Esatto, perché è uno spin-off che riguarda proprio lo sfortunato Stuart Bloom, che è il proprietario della fumetteria dove i ragazzi di The Big Bang Theory spesso passano il loro tempo, ed è alle prese con un cataclisma multiversale causato proprio da un dispositivo di Sheldon e Leonard.
0: Ma cosa fanno quei due?
1: E due scienziati.
0: Gli rovinano sta cosa. Quindi siete sì. Pronti a tornare a Pasadena, amici a casa? Stavolta vivrete il caos del retrobottega di Stuart. Quindi tra giornalini, che ne so, il Capitano America, Superman, tutte quelle robe lì.
1: Sì, tu a lui, a tutti i fumetti. Sì.
0: Chissà, parlano tutti di quei paradossi spaziali che minacciano di cancellare la realtà, tutte quelle robe lì.
1: Poverino, già era un tipo ansiosissimo, pensa un po' come sarà. Pensate che l'attore Kevin Sussman, che ha dato proprio il personaggio a Stuart, doveva interpretare in realtà Howard Wolowitz. Ve lo ricordate? È uno dei tre scienziati. Inizialmente è stato scartato per obblighi contrattuali ed è poi diventato molto amato, da meritarsi adesso una serie tutta sua.
0: Certo che molte serie americane hanno degli spin-off, anche a volte molto fortunati, e speriamo, gli auguriamo che questo sia così.
1: È vero, è proprio dal passato delle sitcom americane che avviene questo.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: The more you feel it.

0: gran finale l'abbiamo lasciato proprio per quasi la chiusura di venerdì, giusto Walter?
1: È giusto, è il tempo adesso della nostra ricettina.
0: Quindi grembiolini, amici a casa, perché la nuova frontiera del gusto sono i bomboloni salati e i formaggi.
1: No, vabbè, volete farmi morire?
0: Eh sì, è una ricetta lampo, senza lievitazione, pronti da servire in soli 15 minuti, grazie a che cosa? Alla nostra mitica friggitrice ad aria.
1: Ormai senza di lei non si può più fare niente. Siete pronti per l'impasto dei bomboloni? Vai, servono 350 g di farina 00, 150 g di yogurt greco, 100 ml di acqua e una bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate.
0: Quindi poca roba, non c'è tantissimo. Il ripieno perfetto si ottiene mixando 100 g di gorgonzola con 80 g di scamorza e 80 g di fontina. Pensa che mix di formaggi.
1: Mamma
0: per
1: mia.
0: Un cuore cremoso e super filante, altro che i tre formaggi bomba messo dentro.
1: Esatto, che meraviglia. A questo punto prendete una ciotola, versate gli ingredienti e impastate velocemente. La cottura si farà a 180 gradi per 15 minuti e in un attimo avrete creato delle palline dorate che faranno impazzire tutti i vostri amici dell'aperitivo.
0: No, dimmi che di là le stanno preparando.
1: No, ti dico che sono già pronte, altro che.
0: Bellissimo, di là, via!
1: Corriamo!
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
2: This Time.

0: Eccoci qua in chiusura e sapete la solita tradizione di sempre è quella dell'uomo tromba che sta entrando nel nostro ufficio.
1: Ma cosa fate? Lo tenete chiuso in uno sgabuzzino nella settimana?
0: Sì, e lo apriamo soltanto il venerdì mattina per fare questa esibizione che in pochi secondi ci fa da sigla di chiusura.
1: Ecco.
0: Non so se gli ascoltatori che la prima volta che ci ascoltano magari non sanno, entra in studio un uomo che ha una tromba gigantesca.
1: Pensa che shock.
0: E comincia a suonare. Prego, si accomodi, prego, a posto.
1: Ma no.
0: Voi amici a casa, mi raccomando, tutti sulle scrivanie.
1: Ma state fermi.
0: Pronti? Via. Eccola lì. Forza Matilda.
1: No, Matilda c'è più di 60 anni, non deve saltare.
0: Ma perché?
1: Perché fa questa cosa? Amici
0: a casa, avete ascoltato anche oggi This Time con Fabio Mele e Walter Di Sei.
1: E l'uomo tromba.
0: Esatto.
1: Ma Matilda che si è inciampata ed è caduta. Basta.
0: L'appuntamento è rinnovato a lunedì, sempre la solita ora, alle 10 per un'altra settimana con This Time. Se vi siete persi qualcosa, domani alle 7 c'è la sveglia con il recap.
1: Quindi mi raccomando, puntuali domani mattina alle 7 perché noi ci saremo, sempre che l'uomo tromba ci lasci vivere. E per il momento buon sabato a tutti.
0: Via, su le scrivanie, giù.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 3:58. URL.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon venerdì! Oggi è il 15 di maggio, siamo nel weekend, anzi scusate, devo dire nel fine settimana perché giustamente noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e quindi non possiamo, nonostante gli anglicismi ormai facciano parte del quotidiano del nostro paese, però dobbiamo dirlo all'italiana. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora che trascorriamo insieme. Tra l'altro vorrei fare un'osservazione. Per la domenica c'è una canzone, Domenica Bestiale, per il sabato anche, sabato italiano, ma per il venerdì invece, vabbè, lasciamo stare questo aspetto musicale perché, parlando di arti, tra poco si va al cinema ricordando un grandissimo film, una pellicola che ci ha reso orgogliosamente italiani. Nuovo Cinema Paradiso, ma non solo, orgogliosi di essere italiani, lo siamo anche grazie a un qualcosa che viene tipicamente dalla Liguria, stiamo parlando del pesto e quindi insomma apriremo anche la parentesi sul cibo come sempre, non può mancare. Poi arriva anche l'agenda, quindi siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel venerdì di verdi, bianchi e rossi, quasi nel weekend. Beh, chiudiamo ufficialmente la settimana lavorativa per chi lavora quei 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Io sono Francesca Romana, questo è il programma dedicato alla nostra bellissima Italia. Ciao al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con un appuntamento: l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo giorno.
1: 15 maggio 392, l'imperatore Valentiniano II viene trovato morto nella sua residenza di Vienna. Episodio ancora oggi avvolto nel mistero, uno dei primi gialli della storia, pensa Fra. 589, il re longobardo Autari sposa Teodolinda, figura chiave nella storia religiosa e politica dell'Italia longobarda.
0: Che bei nomi, Autari, Teodolinda.
1: Sembrano dei nomi di computer, Autari, no?
0: Ricordo. Secondo me dovremmo ripescarli e darli alle nuove generazioni. Ma non so quanto sarebbero contenti. Però...
1: Vediamo un altro nome molto particolare, molto storico, 1796, Napoleone.
0: Vabbè, Napoleone.
1: Entra a Milano in trionfo e nasce la Repubblica Transpadana. Nel 1860, battaglia di Calatafimi, Garibaldi e Emile sconfiggono le truppe borboniche. E poi oggi è la giornata internazionale della famiglia, quindi anche nostra.
0: Salutiamo,
1: perché noi di VBR,
0: esatto, siamo una famiglia in generale con voi ascoltatori, ma salutiamo anche le nostre famiglie che saranno in ascolto. Passiamo invece adesso ai compleanni. Alo, chi spegne le candeline sotto il segno dei gemelli?
1: Conduttore televisivo, volto iconico delle televendite, Giorgio Mastrota.
0: Auguri.
1: Auguri. L'attore conduttore Flavio Montrucchio, la tuffatrice vincitrice di numerose medaglie olimpiche e mondiali Tania Cagnotto e poi un ex calciatore campione del mondo nel 1982 mondiali di calcio Franco Selvaggi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico per chi porta un nome importante oggi.
1: E oggi tocca a Sant'Isidoro l'agricoltore, patrono di contadini, degli agricoltori e della città di Madrid, venerato come modello di vita semplice.
0: Quindi Isidoro e Isidora, auguri di buon onomastico.
1: E poi il proverbio di oggi è: maggio giardinaio, molta acqua e poco grano.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: che...
1: I vostri messaggi, come sempre, sono tanti. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Alo.
2: Ancora ciao Fra.
1: E salutiamo anche tutti gli ascoltatori che ci scrivono. Per oggi abbiamo scelto i messaggi di Marco
2: e di Serena,
1: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Serena.
2: E partiamo da Serena, che scrive: quando avete ricordato la battaglia di Calatafimi, ho pensato a mio padre che ogni anno il 15 maggio diceva la frase di Garibaldi: qui si fa l'Italia o si muore. Era il suo modo per ricordarci che certe cose si fanno con coraggio, non con comodità. Quanto è attuale tuo padre, Serena?
1: Sì, veramente.
2: Una frase molto, molto attuale per questo periodo storico.
1: Potremmo,
2: no,
1: quasi riusarla, questa frase.
2: Riusiamola, tanto comunque è nostra.
1: Grazie al papà di Serena.
2: Grazie, e grazie anche a Garibaldi.
1: Certo.
2: E poi Marco scrive: la giornata della famiglia mi tocca sempre. La mia è un po' sparsa tra Milano, Bari, Torino, ma oggi ci mandiamo sempre un messaggio nel gruppo. È un piccolo rito, ma ci tiene insieme anche quando non ci vediamo. Beh, oggi è molto facile avere famiglie, no?
1: Un po' sparsi.
2: Dislocate, sparse, anche nel mondo.
1: Sì, sì, non solo in Italia, perché c'è la famosa fuga dei cervelli. Sì. Soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Tra l'altro, la giornata della famiglia è anche la Domenica delle Palme, quindi abbiamo queste due date: una quando fa un pochettino più fresco, non dico freddo, invece una adesso.
2: E quindi con questa si può andare al mare.
1: Esatto, quasi, quasi, ci siamo quasi.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Radio.
1: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano.

E nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi torna un appuntamento, si va al cinema. Questo perché abbiamo introdotto una nuova rubrica. Si chiama L'Italia al cinema e quindi parliamo di film, serie televisive che raccontano l'Italia sotto tanti aspetti. E oggi torniamo indietro nel tempo perché parliamo di nuovo Cinema Paradiso. Raccontateci un po' delle vostre emozioni, dei vostri ricordi o dei vostri aneddoti legati proprio a questa pellicola che racconta nel migliore modo cos'è una vera eccellenza del Made in Italy. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va al cinema! It's not-

0: È il venerdì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, con noi Tornalo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi riapriamo una rubrica. Film, serie televisive italiane, insomma quelle che ci hanno toccato anche un po' il cuore e l'anima. E oggi vogliamo parlare di questo film, Nuovo Cinema Paradiso.
1: Sì, uno di quei titoli che non invecchiano mai, perché racconta una cosa che conosciamo un po' tutti, ovvero la nostalgia. Quella buona però, quella che non ti fa stare male, quella che ti fa stare vivo. Ed è la storia, ormai penso l'abbiamo visto un po' tutti questo film, è la storia di un bambino, Totò, che scopre il mondo attraverso un proiettore, e di un uomo, Alfredo, che gli insegna la cosa più difficile nella vita, ovvero andare via per diventare chi sei davvero. Ed è un film che parla di cinema, ovviamente, ma parla soprattutto di noi, quindi dei paesi piccoli, delle piazze,
0: della
1: delle
0: storia
1: estati
0: di tantissime
1: infinite,
0: persone,
1: dei primi amori, dei ritorni che fanno male e bene allo stesso tempo. Quindi poi vabbè, quella scena finale, quella dei baci censurati, che poi è una delle dichiarazioni d'amore più belle mai fatte al cinema. Un vero film che ho scelto oggi perché racconta le emozioni tipiche dell'Italia.
0: Sì, e poi meravigliosa pellicola di Tornatore, piccola parentesi che io vorrei fare anche, sì, sulla colonna sonora.
1: Non solo, ma è stato un film premiato negli anni, è uscito proprio nel 1988, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, è già
0: uno.
1: Questo, bene, poi riconoscimenti internazionali come il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, Golden Globe 1990, una colonna sonora che è passata alla storia. Che altro possiamo dire? Parliamo di VBR, eccellenze italiane, portiamo l'Italia al cinema, perché non portare uno dei film colonna portante del cinema italiano?
0: Raccontateci un po' di storie, un po' di ricordi e di emozioni proprio legati a questo film.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 5:02.

0: Abbiamo parlato di Nuovo Cinema Paradiso. Che film meraviglioso, che film che ha segnato la storia del nostro paese. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: E ci sono arrivate tante testimonianze, tanti ricordi ed emozioni legati proprio a questa pellicola.
1: Elisa infatti ci scrive: quando avete nominato Nuovo Cinema Paradiso mi è venuto un nodo alla gola. Mio nonno aveva un piccolo cinema di paese e quella scena dei baci censurati era la sua preferita. Diceva sempre che il cinema è fatto di ciò che non si vede, non solo di ciò che si vede. È un bel messaggio il nonno di Elisa, bravo.
0: Bravo. Grazie, nonno Elisa. Di Elisa, e bravo anche Elisa che l'ha condivisa con noi questa emozione, questo ricordo.
1: Mentre Davide scrive: il film che per me sa di Italia, tra virgolette sa di Italia, è Pan Amore e Fantasia. Lo guardavo con mia madre d'estate con le finestre aperte e le cicale fuori. Ogni volta che lo rivedo mi sembra di tornare in quella stanza con quell'aria lì. Beh, un altro film insomma molto importante per il cinema italiano a livello internazionale.
0: Però questo magari ce lo teniamo per la prossima volta.
1: Per
0: venerdì prossimo. Ci hai dato uno spunto perfetto. Grazie Davide.
1: Grazie.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio.
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

Dal cinema alla tavola è un attimo. Comunque al cinema si mangia molto spesso non nel migliore dei modi, perché ci piace prendere i popcorn, le patatine, insomma cose del genere. Noi però parliamo di mangiar bene all'italiana, perché si va in Liguria e andiamo alla scoperta della leggenda del pesto, un qualcosa che rappresenta l'Italia ma rappresenta in particolar modo la Liguria nel mondo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

0: Questo è il suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Ci sediamo a tavola. Non so, magari qualcuno ci avrà un po' di languorino. Andiamo in una città, in una terra meravigliosa, la Liguria, perché oggi parliamo di un condimento che in realtà rappresenta proprio questa regione, la pasta al pesto.
1: Perché sai, cara Fra, sicuramente non so se ti piace o non ti piace la pasta con il pesto.
0: Io amo la pasta al pesto.
1: Io adoro il pesto anche da romano, comunque adoro questo piatto genovese che possiamo dirlo ormai è italiano, ma si dice che il pesto sia nato grazie a un frate del convento di San Basilio, appunto sulle alture di Genova.
0: Ah, pensavo a Roma.
1: No, invece, che poi ci sono queste cose.
0: San Basilio, per chi non lo sapesse, è un quartiere di Roma.
1: E invece no, sulle alture di Genova c'era questo frate che aveva pochissimo da mangiare e decise quindi di raccogliere le erbe aromatiche che crescevano proprio vicino al convento. Tra tutte ce n'era una che profumava più delle altre, ovvero il basilico. Lo mise nel mortaio con tutto quello che aveva, quindi aglio, olio, qualche noce, un po' di formaggio, e nacque questa crema verde che per il frate sembrò quasi un miracolo. E la leggenda dice che il frate dedicò quella ricetta proprio a San Basilio, che è un santo che si festeggia a giugno, quindi siamo un pochino più avanti con il tempo.
0: Che gli regalò il pesto.
1: Che al mercato comprò, sembrava. Però il basilico, quello buono, nasce adesso, quello che profuma davvero. E quindi il basilico di maggio finisce nel mortaio a giugno e nasce la pasta, la pasta al pesto. Prima nasce il pesto e poi l'hanno abbinata alla pasta.
0: Anche perché poi il pesto si può mettere su una bella fetta di pane.
1: Vero.
0: Ho visto spesso e volentieri fare delle bruschette al pesto.
1: Buonissime.
0: E poi anche i pomodorini sopra.
1: E allora ti dico questa: io prendo il pezzo di pane bruschettato, ci metto tantissimo aglio, mm-hmm, e poi sopra una bella passata di pesto.
0: Bene, andiamo a fare subito una pasta al pesto e così ci passa un po' questo languorino. Forse.
2: Mi succede

0: Termina qui la quinta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Alo, ringrazio ancora voi per i vostri messaggi quasi del weekend, del fine settimana. Abbiamo parlato di cinema con l'appuntamento L'Italia al cinema, serie televisive e in questo caso film che parlano del nostro paese, e poi abbiamo assaggiato, metaforicamente parlando, perché ci piacerebbe essere tutti insieme, ma insomma per ragioni radiofoniche, proprio logicamente parlando, non possiamo. Ma sapete cosa possiamo fare? Risentirci domani, sempre con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi domani sarà sabato. Ciao, a domani.
1: WRN Radio, the more you hear it,

URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
6: Sono le 5:59. 2 RN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
1: VRN Ra.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.
5: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 15 maggio. Ariete, qualche spesa inevitabile con la luna in toro, non esiterete ad investire qualche euro per soddisfare i vostri capricci. Il lavoro si preannuncia impegnativo. Toro, la luna nel vostro segno vi rende sensibili e altruisti. Sarà una giornata in cui vi capiterà di vivere belle emozioni in famiglia. Anche l'amore è in netta crescita. Gemelli, non sarete in grande forma in questa giornata in cui rischiate di disperdere le vostre energie in mille direzioni diverse. L'amore risente dello stress. Cancro, sarà una giornata vivace in cui non mancheranno gli incontri e le comunicazioni importanti. Sarete molto socievoli e non mancheranno i piccoli successi sul lavoro. Leone, rischiate di perdere facilmente la pazienza sotto questa luna negativa. Le vostre reazioni saranno esagerate. In amore qualcosa sembra essersi sbloccato. Vergine, la luna in toro vi aiuta ad iniziare la giornata nella maniera migliore, pieni di energia ed entusiasmo. Attenti a non sottovalutare però i piccoli problemi sul lavoro. Bilancia, sarete molto più tranquilli rispetto ai giorni scorsi, anche se dentro di voi c'è ancora qualche piccolo tarlo che vi corrode. Mercurio offre buone opportunità di guadagno. Scorpione, fate attenzione alle persone che incontrerete oggi. Qualcuno vi rivolgerà delle critiche che fareste bene ad ignorare. Anche nel rapporto di coppia può esserci tensione. Sagittario, avrete mille impegni di lavoro che vi porteranno via gran parte del tempo a vostra disposizione. Avrete voglia di cambiare qualcosa a livello lavorativo. Capricorno, sarà una giornata fortunata in cui possono accadere cose inaspettate ma che avranno la forza di mettervi di buon umore. Sarete molto creativi anche in amore. Acquario, giornata complicata a causa della luna che provoca dei ritardi dovuti a piccoli imprevisti fastidiosi. Non perdete la calma e cercate soluzioni rapide. Pesci, la luna vi mette decisamente di buon umore, rendendovi particolarmente simpatici e comunicativi. L'amore in serata può farvi una sorpresa clamorosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

Ed eccoci arrivati alla metà anche del mese di maggio, venerdì mattina, 15 maggio, 135esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:46, tramonterà alle 20:29.

Ed è il momento di vedere cosa è capitato negli anni in questa data, 15 di maggio. Iniziamo dalla 1525, battaglia di Frankenhausen. I principi tedeschi sconfiggono l'esercito dei contadini capeggiati da Thomas Münzer. 1648, firma della pace di Westfalia, fine della guerra dei Trent'anni. 1718, James Puckel, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice. 1796, Napoleone I di Francia entra a Milano in trionfo, nasce la Repubblica Transpadana. 1860, spedizione dei Mille, battaglia di Calatafimi. I Mille, insieme a volontari siciliani, guidati naturalmente da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche comandate da Francesco Landi. 1905, nella Nevada, Las Vegas, viene fondata quando 110 acri, quello che diventerà il centro della città, vengono venduti all'asta. 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la vittoria per 6-2 contro la Francia. 2010, viene inaugurata la festa dell'autonomia della regione siciliana.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
4: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti, più

santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Isidoro e San Torquato Vescovo. Sant'Isidoro è il protettore degli agricoltori, dei braccianti e dei birrocciai.

Con la notizia legata alla data di oggi andiamo al 15 maggio del 1994, quando Gino Strada fondava Emergency. Specializzatosi in chirurgia d'urgenza all'Università di Milano, alla soglia dei 40 anni, Gino Strada decide di dedicarsi alla chirurgia traumatologica e in particolare alle vittime di guerra. Per questo entra a far parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa, per il quale presta soccorso nei teatri di guerra di vari continenti. A conclusione di questa lunga esperienza matura l'idea che l'attività umanitaria debba coniugarsi con un netto rifiuto della guerra.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: The more you feel it.

I compleanni VIP di oggi e facciamo tanti auguri a Tania Cagnotto, ex tuffatrice, nata a Bolzano nel 1985, e buon compleanno anche a Andy Murray, nato a Glasgow in Scozia, tennista, nato nel 1987.

0: talk about.
1: 15 di maggio l'ONU celebra oggi la giornata internazionale delle famiglie e una curiosità: nel 1940, in questo giorno, i fratelli McDonald aprirono il loro primo ristorante a San Bernardino in California. Siamo arrivati ai saluti, buon venerdì, buon fine settimana, ma se lo volete ci sentiamo anche domani mattina.
2: WRN Radio, the more you hear it,

0: QRN e la favola del giorno.
1: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. La carta e la buccia di banana. Un giorno, nel cestino della scuola, un pezzo di carta stropicciata e una buccia di banana iniziarono a litigare.
2: «Tu sei puzzolente», disse la carta.
3: «E tu sei inutile», rispose la buccia.
1: Ma proprio in quel momento arrivò una mano gentile. Prese la buccia e la mise nel cestino dell'organico e la carta nel contenitore della carta.
2: «Che cosa sta succedendo?»
1: chiese la carta stupita.
3: «Ci stanno separando», urlò la buccia.
1: «No, ci stanno riciclando», sorrise una bottiglia di vetro dal suo contenitore. «Presto torneremo utili. Io diventerò un compost e tu potresti diventare un quaderno». Da quel giorno, la carta e la buccia di banana smisero di litigare e diventarono amici, ciascuno nel suo bidone. Ogni rifiuto ha un posto giusto. Riciclare è un piccolo gesto che fa bene a tutti. Arrivederci alla prossima moralina. Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
4: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
6: Sono le 8 e 2 minuti.
0: VRN Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon venerdì a tutti voi. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Nostro Alessandro Bellotti, stavo dicendo.
1: La nostra Alessandra Bisogni.
0: Va bene, avete capito,
1: vabbè,
0: siamo noi, Ale e Alo. E vi dico già che in questo venerdì 15 il mio unico scopo della giornata, mentre farò il comedy insieme a voi, è controllare se torna il nostro amico del balcone.
1: Ma ieri abbiamo citofonato, non ha risposto.
0: Non ha risposto, mi ha fatto preoccupare. Perché tu dici che è caduto dal balcone.
1: Ma penso che
0: l'avremmo saputo.
1: Ma se uno si fulmina. Se uno salta senza maschera.
0: Allora, per chi non lo dovesse sapere, insomma, per chi approda il comedy solo oggi, oppure insomma in generale.
1: Beh, male. Dove eravate finora?
0: Male. Però intanto benvenuti. Abbiamo benvenuti. Noi dalla finestra qua della radio, dalla regia, vediamo un balcone. C'è un nostro vicino che salda in maniere strane. Sta facendo dei lavori e noi ogni puntata stiamo aggiornandovi su quelli che sono i lavori del balcone, che devo dire sta venendo molto carino. Ma dobbiamo insomma andare avanti col programma, iniziarlo almeno. Dici?
1: Sì. Dai,
0: allora, visto che abbiamo già perso troppo tempo, diciamo solo che tra poco parleremo del caso umano della settimana. Chi è?
1: È la persona che ti risponde chi? La persona che ti risponde chi, anche quando dovrebbe sapere benissimo di cosa e di chi stai parlando.
0: Ah,
1: sai quelli chi?
0: Ma è finto
1: chi?
0: Tonto?
1: Sì.
0: È il finto tonto.
1: Che esiste, ce ne stanno tantissimi.
0: La mamma dei finti tonti è sempre
1: incinta.
0: In
1: gindua.

0: Iniziamo subito con il caso umano della settimana. Quest'oggi è il colui che dice sempre chi?
1: Sì, è la figura misteriosa, sfuggente e soprattutto irritante, ovvero la persona che ti risponde chi sempre. Comunque, anche quando è impossibile non capire, quando è proprio evidente.
0: Perché lo fanno?
1: Perché è un caso umano? Forse? E perché il chi, il loro chi, non è una domanda, è un atteggiamento, è un modo di vivere, è un rifiuto dell'evidenza. Tu dici, ho visto Marco ieri, sapete? Risposta, chi? Marco, il loro collega, quello con cui lavorano da 7 anni, quello con cui hanno fatto un viaggio, quello che gli ha prestato i soldi. Chi? Niente, non ce la fanno. Le tre categorie del chi.
0: Ah, ci sono anche certo, le tipologie.
1: Il chi difensivo lo usa quando non vuole ammettere che ha dimenticato una persona importante, tipo la tua ex o tua madre.
0: Aia.
1: Il chi passivo-aggressivo lo usa per sminuire. Tu parli di qualcuno, loro rispondono chi? Per dire non mi interessa e voglio che tu lo sappia.
0: Ah, è un po' snob.
1: Sì, quello un po' cercato. Il chi professionale lo usano i colleghi che non leggono le mail. Tu dici, hai sentito il cliente? Loro chi? Il cliente, quello che pagava lo stipendio. Ah, lui. La verità scientifica. La persona del chi vive in un universo parallelo dove nessuno ha un nome, nessuno è memorabile, nessuno merita di essere ricordato tranne loro stessi. Facciamo un po' di esempi pratici. Tu, ho parlato con tua sorella. Chi? La sorella, quella con cui vive, quella che gli ha dato un passaggio ieri, quella che gli ha prestato la macchina. Ah, lei. Oppure, mi ha scritto il tipo del corso. Lei, chi? Quello che le piace, quello di cui parla da 3 mesi, quello che ha stalkerato su Instagram.
0: Questo lo facciamo sempre.
1: Ah, lui.
0: Sì.
1: Chiusura, non giudichiamo la persona del chi, la osserviamo da lontano, perché se le diciamo chi, lei risponde comunque chi?

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: VRN Radio.

0: Il caso umano della settimana è colui che dice sempre chi. Immagino che poi arriverà anche quello che dice sempre cosa. No, cioè, tu parli di una persona specifica.
1: Chi è cosa? Tra l'altro, lo
0: che
1: so.
0: Lei conosce bene.
1: Quando una persona fa troppo spesso la domanda chi,
0: sì,
1: c'è una soluzione, eh? C'è un modo per rispondere.
0: Beh,
1: non
0: certo,
1: si può dire,
0: perché poi è sempre lui,
1: sì,
0: proprio lui il protagonista.
1: Sto.
0: Bene, sì.
1: Eh
0: no,
1: sì, beh, dopo un po' perdi la pazienza.
0: No, la cosa che mi ha fatto molto ridere è proprio quando vogliamo snobbare noi donne qualcuno che ci piace. Chi? Invece chi? Sappiamo benissimo di chi, chi tu stia parlando.
1: Dai, su.
0: Bene, andiamo avanti con
1: andiamo,
0: i messaggi.
1: Certo, andiamo da Laura. Ciao,
0: da
1: Laura.
0: Chi?
1: Da Laura, da
0: chi?
1: Da sto. Laura scrive: io ho un'amica che risponde sempre chi? Anche quando parlo di persone che conosce meglio di me. L'altro giorno le ho detto: ho visto la tua collega Marta. Lei chi? Marta. Quella con cui va in vacanza, quella che le ha fatto da testimone. Ah, lei? Io non ce la faccio più. Laura, d'altronde ogni gruppo ha il suo caso umano della settimana. A voi, a te, tocca la donna del chi.
0: Comunque il suo messaggio era bello, eh?
1: Sì.
0: Il messaggio di quello suo, di lui. Quello lì.
1: Quale?
0: Quello di coso.
1: Chi?
0: Andiamo avanti.
1: Te l'ho voluto fare a favore delle amiche, sì, degli amici del
0: comune. Era troppo telefonato, dai.
1: Andiamo da Stefano che scrive.
0: È tornato. Non sto scherzando, è tornato lui, veramente, l'amico del. Però lui questo è un altro.
1: Non mi sembra lui,
0: Questo è un altro.
1: Anche perché non ha la camicia,
0: però
1: un altro.
0: Il balcone è lo stesso.
1: Stesso balcone, uomo diverso, il che vuol dire che mi sa.
0: No, dai. E che fanno?
1: No.
0: Continuano i lavori senza fare i funerali.
1: Beh, il balcone va riparato comunque.
0: No, sarà un aiutante.
1: Poi il funerale non è che lo fanno in balcone, lo faranno in chiesa. Penso che lo fanno in balcone.
0: Andiamo da Stefano.
1: Stefano, ciao Stefano, scrive: il mio collega risponde chi a tutto. Gli ho detto: è passato il capo. Lui chi? Il capo, quello che gli firma le ferie, quello che gli ha dato l'aumento, quello che gli sta letteralmente seduto davanti. Ah, lui è un superpotere ma usato male.
0: Vabbè,
1: potrebbe
0: ma
1: essere un superpotere
0: questo
1: inutile.
0: Questa è un'autodifesa.
1: Sì, no, questa è anche
0: ignorare il capo.
1: Sai cos'è? Forse è una procrastinazione.
0: No,
1: per gestire la situazione. Chi? Aspetta, forse
0: sì,
1: ho capito.
0: Sì, è tipo un
1: vero.
0: Ti capita mai di parlare con le persone quando dici che magari hanno sentito ma vogliono sentirselo?
1: Sì, perché
0: ripetere.
1: Poi tu non rispondi e lui fa:
0: sì, ho
1: se
0: capito.
1: Ti prendo il pane. Ma allora perché hai chiesto se l'hai capito?

0: Si continua con il nostro Comedy Radio Show. Tra poco torna la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. Questo fatto è accaduto tra l'altro a Torino nella notte tra il 24 e il 25 aprile, quindi poco tempo fa. Esatto. E vi porto, però tra poco, non subito, nella chiesa di Santa Pelagia.
1: Sì,
0: in pieno centro città a Torino.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: WRN Radio.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Davvero, la rubrica che racconta cose assurde che però realmente accadono. Tra l'altro questa molto recente, tra il 24 e il 25 aprile 2026. Sei pronto, Alo?
1: Prontissimo.
0: Cari amici del Comedy, vi porto nella chiesa di Santa Pelagia, esattamente in via San Massimo, in pieno centro città. Siamo a Torino.
1: Sì.
0: Ok. Questa donna, protagonista della storia, una residente di 70 anni, quindi una persona che dovrebbe essere anche pacata a 70 anni, no? Che ne pensi?
1: Beh, in teoria.
0: Uno si immagina una nonnina.
1: Comunque, ma insomma.
0: Lei, esasperata dai canti e dalle preghiere notturne che provenivano dalla chiesa, dove era in corso una veglia di preghiera iniziata in tarda sera, impazzisce all'improvviso. Intorno a luna di notte, non riuscendo a dormire, esce di casa armata di un bastone.
1: Quella miseria. Okay?
0: Comunque un corpo contundente simile, non è stato...
1: Una roba che si è data in testa può far
0: mazza,
1: male, insomma.
0: Qualcosa. E colpisce con violenza la vetrata dell'ingresso della chiesa, mandandola in frantumi davanti a tutti i fedeli scioccati.
1: La miseria.
0: È successo veramente. Cioè io, come si chiama Spaccabro, no? Sì, c'era un cartone animato Spaccatutto.
1: Ralph Spaccatutto.
0: Ralph Spaccatutto, lei è la nonnina Spaccatutto.
1: Come si chiama? Perché la voglio trovare.
0: Il nome non mi è pervenuto, adesso mi informo meglio. Comunque, sono intervenuti i carabinieri, ovviamente, che hanno identificato la signora. Ecco, carabinieri, fateci sapere come si chiama. La donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato e i residenti della zona, però, c'è da dire che avevano già lamentato in passato il disturbo di questa chiesa, cioè la quiete pubblica veniva proprio disturbata dalle attività notturne di questa specifica parrocchia. Quindi festini in parrocchia, ok che si fanno i canti, le lodi,
1: sì,
0: per carità,
1: capito,
0: non
1: però.
0: Me ne vogliono gli amici fedeli, però cioè, questo diciamo che è stato il primo episodio di violenza diretta. Però voi, anche meno.
1: Sì, anche meno. Io vi ricordo, ad esempio, mio padre che fece interrompere una festa in parrocchia. Perché era dopo pranzo. Sì. Io abito vicino a una parrocchia.
0: Beh, c'è l'orario del riposo.
1: Era domenica. C'era stata la messa. E dopo la messa, dopo questa festa, mio padre, dopo che coincideva con il nostro pranzo, diciamo l'una e mezza, mio padre è andato a dormire e si è chiuso la porta della camera da letto.
0: Sì.
1: Io stavo al computer, non mi ricordo, era domenica, e sentivo sì, va bene, pa pa pa pa para para,
0: sì,
1: da lontano.
0: Sì, sì.
1: A un certo punto sento un inno al Signore provenire dalla camera da letto, che non era propriamente un inno
0: immagino.
1: E io ho detto, ma che?
0: A me è successo l'altra mattina, dormivo da un'amica.
1: Ah, sì?
0: Spesso lo fanno fuori dalle parrocchie che cantano.
1: Eh sì.
0: Comunque, questo addirittura c'aveva i tamburi.
1: Comunque mio padre ha chiamato, mi ha detto prendimi il numero della parrocchia. Ho fatto, papà, dai, prendimi
0: il numero
1: del numero della parrocchia. E gliel'ho dato, ha chiamato, mi ha fatto, ma voi vi rendete conto, interrompete immediatamente la festa. E poi ho sentito col megafono dire, si è tolta la musica, ha fatto scusate ma qualcuno che non è
0: qualcuno che non è un fedele dice
1: una cosa
0: di interrompere
1: del
0: la festa.
1: E hanno interrotto tutti, hanno interrotto, e mio padre che sorrisetto, sigaretta, e si è rimessa a letto.
0: Ah sì, perché si è affacciato per controllare,
1: certo.
0: Mitico.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento come di consueto in queste prime ore del mattino. Partiamo dal raccordo anulare. Per traffico, in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina. In carreggiata esterna code tra l'A24 Roma-Teramo e la Tiburtina. Sul tratto urbano dell'A24 per traffico intenso code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo a Roma, sulla via Flaminia si sta in fila da raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe. Usciamo da Roma, nel quadrante sud per traffico intenso in direzione Roma, sulla via Appia code da via dei Laghi al bivio per raccordo anulare, sulla via Pontina code a tratti da Castel Romano al raccordo anulare, sulla via Ostiense si sta in fila da Malafede a Vitinia e sulla via del Mare da Dragon Concello al centro Giano. Ed infine su via dell'aeroporto si sta in fila dal ponte della Scafa a via Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: E 2 minuti.
0: URN Radio. The comedy.

0: you know.
1: Beh, abbiamo insomma conosciuto il papà di Halo in un certo qual modo attraverso i suoi racconti. Abbiamo capito che non è che ama anche lui tantissimo i canti della chiesa, soprattutto nelle ore di riposo. La storia di oggi, strana ma vera, accaduta a Torino tra il 24 e il 25 aprile 2026. Una settantenne impazzita, stufa dei rumori che provenivano dalla chiesa, dai canti notturni, eccetera, scende con una bella mazza da baseball, ce lo siamo inventati noi, comunque con un corpo contundente, spacca la vetrata della chiesa. E io mi sono, io mi sono immaginata tipo gli abitanti, tipo, capito, la ola. Vabbè, insomma, è stata arrestata, cioè arrestata, gli è stata fatta una multa. Andiamo ai messaggi. Ciao a tutti, sono Marco. Ciao Marco.
2: Ciao Marco.
1: Capisco la signora settantenne tra veglie e canti notturni, ma qui rischiamo tutti di diventare devoti insonni. Magari la prossima volta si prova con i tappi per le orecchie invece del bastone. In effetti.
2: Beh, so. Dai.
1: Però. Salve, sono Giulia. Come salve, Giulia? Ma come salve? Vabbè, salve
2: è
1: Giulia.
2: È la prima volta che ci danno del salve, o sbaglio?
1: Situazione surreale. Diciamo che a Santa Pelagia si è passati dal silenzio sacro al cristallo fragile. Forse un compromesso tra preghiera e quiete pubblica sarebbe il vero miracolo. In effetti sì, cioè dovrebbe essere un contesto di... che dire, io vorrei vedere la faccia di questa signora, la devo andare a cercare. Paolo invece ci dice: Torino non dorme mai. È famosa, no, Torino, per i suoi locali.
2: Per Torino, la sua movida a lungo po'.
1: Torino non dorme mai, nemmeno quando dovrebbe. Però forse tra veglie e vicini esasperati è il caso di ricordare che la notte serve a tutti, anche alle finestre e anche nelle chiese. Sì, in effetti, Torino che rave nella chiesa.
2: Pensa se le facevano un rave party vicino a casa. Mamma cosa faceva? Mia.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio, più l'ascolti

0: maledetto me.
1: Si conclude la puntata tra poco, non è ancora tempo, abbiamo ancora molti minuti da passare insieme, però diciamo che vi anticipiamo che in chiusura ci sarà hashtag flop and roll, come sempre,
2: sì.
1: Il meglio del peggio dal mondo del web. Io ho paura di essere cacciata dalla redazione,
2: cioè?
1: Però
2: di nuovo?
1: Di nuovo, è una settimana,
2: che bello!
1: È una settimana di battute brutte. Ama.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: giuro che poi basta, anche perché siamo a venerdì, quindi domani c'è il best of del comedy, però tutta la settimana così con le battute brutte, quindi continuiamo su questa linea d'onda.
1: Ma vai tranquilla con me.
0: Questa linea d'onda.
1: Ma vai tranquilla con me, puoi andare tranquillissimo.
0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sì. Allora, si dice sempre che il miglior amico

0: folle. In folle, la prima.
1: Folle, in folle. E se ti ritrovassi in discesa in piena curva? La marcia funebre. Che risata forzata.
0: Molto carino.
1: Sai cosa mi piace di te?
0: Sì.
1: No, cosa? Non lo so, speravo mi aiutassi. Tesoro, sono sola, i miei non sono a casa. E lui risponde: non preoccuparti, prima o poi torneranno.
0: Red flag.

0: fine di questa puntata di oggi, non della settimana ma quasi, nel senso che domani torniamo con il best of, andiamo a selezionare il meglio della settimana. Mi sa che è un po' dura questa volta.
1: Perché è tutto bello?
0: Non lo so.
1: Beh, le battute brutte come fai a sceglierne?
0: Ma infatti non scegliamo. Credo che in accordo con la redazione non sceglieremo le battute
1: brutte. Sono tutte belle.
0: Vediamo se troviamo qualcosa di diverso, perché hanno anche un po' spaccato.
1: No, a me no, a me mai.
0: Va bene, allora cari amici del comedy, torniamo domani come ogni sabato, appunto, lo ripetiamo, con il meglio del peggio del programma e della settimana, con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento come di consueto in queste prime ore del mattino. Partiamo dal raccordo anulare. Per traffico, in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardiatina. In carreggiata esterna code tra l'A24 Roma Teramo e la Tiburtina. Sul tratto urbano dell'A24 per traffico intenso code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo a Roma, sulla via Flaminia si sta in fila da raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe. Usciamo da Roma, nel quadrante sud per traffico intenso in direzione Roma, sulla via Appia code da via dei Laghi al bivio per raccordo anulare, sulla via Pontina code a tratti da Castel Romano a raccordo anulare, sulla via Ostiense si sta in fila da Malafede a Vitinia e sulla via del Mare da Dragon Cello al centro Giano. Ed infine su via dell'aeroporto si sta in fila dal ponte della Scafa a via Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Sono le 10.

0: Non so, Walter, vuoi un kiwi?
1: Ma no, scusa, con tutte le brioche che ci sono, il kiwi?
0: Non c'è una brioche con il gusto kiwi, no?
1: No, quella ancora non ce l'abbiamo, ci sono tutti i gusti che vogliamo.
0: No,
1: però
0: parlavo di kiwi perché tra poco ne parliamo di questo frutto qua di Stime. Okay. Intanto buongiorno, quello che sentite sono i nostri fuochi d'artificio finti. Cioè esatto, veri, quindi... veri ma non si vedono.
1: Quindi anche voi come noi sentite solo il rumore.
0: Esatto. Buongiorno da Fabio Meli.
1: Buongiorno da Walter DC. Eh beh, io direi che possiamo metterci comodi, far mettere comodi i nostri ascoltatori. Noi assaggiamo tutte le brioche che ci sono.
0: Quindi non hai scelto la brioche al kiwi? No, è...
1: Ma non c'è?
0: Non l'hanno ancora fatta.
1: No.
0: A tra poco, senti che botte.
1: Mamma mia.

0: Luis Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Buona mattinata a tutti con This Time. Cominciamo la puntata parlando di scienza, perché la scienza ha incoronato il kiwi, ne parlavamo poco fa, come il superfrutto capace di saziare e abbattere drasticamente le tossine intestinali grazie a un protocollo detox di soli 3 giorni. Quindi vi fate gambellate di kiwi e vi passa tutto. Peccato che io il kiwi non posso neanche toccarlo perché sono allergico.
2: No, vabbè, ma dai, ti prego, che tragedia.
1: Se dovessi mangiare solo un kiwi è come se ingoiassi una lima intera.
2: Benissimo, lascia stare. Invece voi state mangiando un kiwi? Beh, sappiate che state mangiando un concentrato di actinidina, che è un enzima naturale che accelera la digestione delle proteine e stimola la produzione di fibre solubili del colon.
1: Che io ne avrei tanto bisogno, perché ogni tanto ho dei problemi, ma non posso mangiarlo. Avete presente quella sensazione di gonfiore dopo un pasto pesante?
2: Sì.
1: Ecco, allora, con un paio di questi kiwi a colazione dai una ripulita totale e il tuo organismo in meno di una settimana torna come prima. Cioè, praticamente è un cristere di
2: schifo,
1: di kiwi.
2: Però.
1: Di kiwi.
2: Vabbè, detta così, veramente hai distrutto la poesia del kiwi. Vedete di non distruggere questo, perché in Cina il kiwi era considerato il frutto preferito degli imperatori.
1: Sì,
2: lo usavano come tonico ricostituente molto prima che diventasse il simbolo della Nuova Zelanda.
1: Quindi si ricostituivano gli imperatori cinesi con il kiwi.
2: Ecco, fermati lì. Meglio, perché

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Oh, che bello, un massaggio ci vuole, sì.
1: Il tè bianco, ragazzi, parliamo di tè bianco, esiste?
0: Ma sì, esiste, come? Anzi, è buonissimo.
1: È considerato oggi il re degli elisir naturali. È capace di ridurre le tossine intestinali, un po' come il kiwi che parlavamo poco fa.
0: Va bene, sì.
1: Abbassare la pressione sanguigna già dopo i primi 3 giorni di consumo regolare. Quindi giù di litri di tè bianco.
0: Assolutamente, delle botti praticamente. Pensate che questa è una varietà rara e si ottiene esclusivamente dai germogli più giovani della Camellia sinensis. E mantiene una concentrazione di polifenoli e di antiossidanti fino a 3 volte superiore al comune tè verde.
1: Voi siete lì che combattete l'invecchiamento e lo stress? Una bella tazza di questo infuso bianco argento protegge le tue cellule e ti regala una pelle luminosa senza farti rinunciare al gusto.
0: Ecco, pensate che nell'antica Cina questo tè era un tributo sacro riservato anche qui agli imperatori.
1: Ma ancora? Ma basta!
0: Sì, tutte cose per loro, ovviamente. Chiunque altro fosse stato sorpreso a bere il tè bianco rischiava addirittura la pena di morte.
1: Ma addirittura, ma pensa a te.
0: Sì, perché aveva osato toccare la bevanda dei regnanti.
1: Ma roba da pazzo. Via, tutti tè bianco, dai.

0: notizia che riguarda le serie televisive, un po' che non ne parliamo.
1: Oh sì, è vero.
0: Parliamo di questa notizia che è arrivata per i fan della sitcom dell'HBO, che ha ufficializzato il nuovo spin-off di The Big Bang Theory.
1: Che bello!
0: E sarà intitolato Stuart Fail to Save the Universe.
1: Bene.
0: Deve essere una nuova, è uno spin-off abbastanza interessante.
1: Esatto, perché è uno spin-off che riguarda proprio lo sfortunato Stuart Bloom, che è il proprietario della fumetteria dove i ragazzi di The Big Bang Theory spesso passano il loro tempo, ed è alle prese con un cataclisma multiversale causato proprio da un dispositivo di Sheldon e Leonard.
0: Ma cosa fanno quei due?
1: E due scienziati.
0: Gli rovinano sta cosa. Quindi siete pronti a tornare a Pasadena, amici a casa? Stavolta vivrete il caos del retrobottega di Stuart. Quindi tra giornalini, che ne so, il Capitan America, Superman, tutte quelle robe lì.
1: Sì, tu a lui, a tutti i fumetti, sì.
0: Chissà, parlano tutti di quei paradossi spaziali che minacciano di cancellare la realtà, tutte quelle robe lì.
1: Poverino, già era un tipo ansiosissimo, pensa un po' come sarà. Pensate che l'attore Kevin Sussman, che ha dato proprio il personaggio a Stuart, doveva interpretare in realtà Howard Wolowitz. Ve lo ricordate? È uno dei tre scienziati. Inizialmente è stato scartato per obblighi contrattuali ed è poi diventato molto amato, da meritarsi adesso una serie tutta sua.
0: Beh, certo che molte serie americane hanno degli spin-off, anche a volte molto fortunati, e speriamo, gli auguriamo che questo sia così.
1: È vero, è proprio dal passato delle sitcom americane che avviene questo.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: il gran finale l'abbiamo lasciato proprio per quasi la chiusura di venerdì, giusto Walter?
1: Giusto, è il tempo adesso della nostra ricettina.
0: Quindi grembiolini, amici a casa, perché la nuova frontiera del gusto sono i bomboloni salati e i formaggi.
1: No, vabbè, ma volete farmi morire?
0: Sì, è una ricetta lampo, senza lievitazione, pronti da servire in soli 15 minuti, grazie a che cosa? Alla nostra mitica friggitrice ad aria.
1: Ormai senza di lei non si può più fare niente. Siete pronti per l'impasto dei bomboloni? Vai, servono 350 g di farina 00, 150 g di yogurt greco, 100 ml di acqua e una bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate.
0: Quindi poca roba, non c'è tantissimo. Il ripieno perfetto si ottiene mixando 100 g di gorgonzola con 80 g di scamorza e 80 g di fontina. Pensa che mix di

0: formaggi per un cuore cremoso e super filante, altro che i tre formaggi bomba messo dentro.
1: Esatto, che meraviglia. A questo punto prendete una ciotola, versate gli ingredienti e impastate velocemente. La cottura si farà a 180 gradi per 15 minuti e in un attimo avrete creato delle palline dorate che faranno impazzire tutti i vostri amici dell'aperitivo.
0: No, dimmi che di là le stanno preparando.
1: No, ti dico che sono già pronte, altro che.
0: Bellissimo, di là via.
1: Corriamo. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: eccoci qua in chiusura e sapete la solita tradizione di sempre è quella dell'uomo tromba che sta entrando nel nostro ufficio.
1: Ma cosa fate? Lo tenete chiuso in uno sgabuzzino nella settimana?
0: Sì, e lo apriamo soltanto il venerdì mattina per fare questa esibizione che in pochi secondi ci fa da sigla di chiusura.
1: Ecco.
0: Non so se gli ascoltatori che la prima volta che ci ascoltano magari non sanno, entra in studio un uomo che ha una tromba gigantesca.
1: Pensa che te, che shock.
0: E comincia a suonare. Prego, si accomodi, prego, a posto.
1: Ma no.
0: Voi amici a casa, mi raccomando, tutti sulle scrivanie.
1: Ma state fermi.
0: Pronti? Via. Eccola lì.
1: Vabbè, ma dai.
0: Forza Matilda.
1: No, Matilda c'ha
0: 16
1: anni, non deve saltare.
0: Ma perché?
1: Perché fate questa cosa?
0: Cioè, a casa avete ascoltato anche oggi This Time con Fabio Mele e Walter Di Sei.
1: E l'uomo tromba.
0: Esatto.
1: Ma Matilda che si è inciampata ed è caduta, basta.
0: L'appuntamento è rinnovato a lunedì, sempre la solita ora, alle 10 per un'altra settimana con This Time. Se vi siete persi qualcosa, domani alle 7 c'è la sveglia con il recap.
1: Quindi mi raccomando, puntuali domani mattina alle 7 perché noi ci saremo, sempre che l'uomo tromba ci lasci vivere. E per il momento buon sabato a tutti,
0: via, sulle scrivanie, giù.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la strada statale Pontina. Rimosso l'incidente all'altezza di Castel Romano, la circolazione è tornata scorrevole da Pomezia Nord verso Roma. Nella stessa direzione, per traffico, code a tratti da via di Trigoria a via di Pratica e proseguendo da Vallerano a Raccordo Anulare. Ci spostiamo proprio su Raccordo Anulare. Per traffico in carreggiata interna, si rallenta tra Flaminia e Salaria, proseguendo dalla diramazione Roma Sud all'Ardeatina. Sul tratto urbano della 24, per traffico code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo a Roma, sulla via Flaminia si sta in fila dal raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe. Usciamo da Roma nel quadrante sud per traffico intenso in direzione Roma, sulla via Laurentina code da Trigoria a Castel di Leva e sulla Cristoforo Colombo da Acilia a Malafede. Cambiamo argomento. Per gli eventi, la settima tappa del Giro d'Italia inizia da Formia alle ore 10:30 e prosegue lungo il percorso stabilito di 244 km complessivi. Modifica la viabilità sulle strade interessate dalla manifestazione, anche in alcuni comuni della provincia di Frosinone. Per l'evento Laziomar consiglia agli utenti per la giornata di domani di anticipare la presenza all'imbarco nel porto di Formia. Inoltre Laziomar comunica che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 11:15 posticipa la partenza alle ore 14. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:02.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon venerdì! Oggi è il 15 di maggio, siamo nel weekend, anzi scusate, devo dire nel fine settimana perché giustamente noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e quindi non possiamo, nonostante gli anglicismi ormai facciano parte del quotidiano del nostro paese, però dobbiamo dirlo all'italiana. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora che trascorriamo insieme e tra l'altro vorrei fare un'osservazione. Per la domenica c'è una canzone, Domenica bestiale, per il sabato anche, sabato italiano, ma per il venerdì invece? Vabbè, lasciamo stare questo aspetto musicale perché, parlando di arti, tra poco si va al cinema ricordando un grandissimo film, una pellicola che ci ha reso orgogliosamente italiani. Nuovo Cinema Paradiso, ma non solo, orgogliosi di essere italiani, lo siamo anche grazie a un qualcosa che viene tipicamente dalla Liguria, stiamo parlando del pesto e quindi insomma apriremo anche la parentesi sul cibo, come sempre, non può mancare. Poi arriva anche l'agenda, quindi siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: bene. Siamo nel venerdì di verdi, bianchi e rossi, quasi nel weekend. Beh, chiudiamo ufficialmente la settimana lavorativa per chi lavora quei 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Io sono Francesca Romana, questo è il programma dedicato alla nostra bellissima Italia. Ciao al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con un appuntamento: l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo giorno.
1: 15 maggio 392, l'imperatore Valentiniano II viene trovato morto nella sua residenza di Vienna. Episodio ancora oggi avvolto nel mistero, uno dei primi gialli della storia, pensa Fra. 589, il re longobardo Autari sposa Teodolinda, figura chiave nella storia religiosa e politica dell'Italia longobarda.
0: Che bei nomi, Autari, Teodolinda.
1: Sembrano dei nomi di computer, Autari,
0: esatto.
1: No? Ricordo.
0: Secondo me dovremmo ripescarli e esatto, darli alle nuove generazioni. Ma non so quanto sarebbero contenti. Però...
1: vediamo un altro nome molto particolare,
0: sì,
1: molto storico, 1796, Napoleone.
0: Vabbè, Napoleone.
1: Entra a Milano in trionfo e nasce la Repubblica Transpadana. Nel 1860, battaglia di Calatafimi, Garibaldi e i Mille sconfiggono le truppe borboniche. E poi oggi è la giornata internazionale della famiglia, quindi anche nostra.
0: Salutiamo.
1: Perché noi di
0: WBR, esatto, siamo una famiglia in generale con voi ascoltatori, ma salutiamo anche le nostre famiglie che saranno in ascolto. Passiamo invece adesso ai compleanni. Alo, chi spegne le candeline sotto il segno dei gemelli?
1: Conduttore televisivo, volto iconico delle televendite, Giorgio Mastrota.
0: Auguri.
1: Auguri. L'attore e conduttore Flavio Montrucchio, la tuffatrice vincitrice di numerose medaglie olimpiche e mondiali Tania Cagnotto, e poi un ex calciatore campione del mondo nel 1982 mondiali di calcio, Franco Selvaggi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico per chi porta un nome importante oggi.
1: E oggi tocca a Sant'Isidoro l'agricoltore, patrono di contadini, degli agricoltori e della città di Madrid, venerato come modello di vita semplice.
0: Quindi Isidoro e Isidora, auguri di buon onomastico.
1: E poi il proverbio di oggi è: maggio giardinaio, molta acqua e poco grano.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: vostri messaggi come sempre sono tanti, sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: E salutiamo anche tutti gli ascoltatori che ci scrivono, però oggi abbiamo scelto i messaggi di Marco
1: e di Serena,
0: che salutiamo, ciao Marco e ciao Serena.
1: E partiamo da Serena che scrive: quando avete ricordato la battaglia di Calatafimi ho pensato a mio padre che ogni anno il 15 maggio diceva la frase di Garibaldi: qui si fa l'Italia o si muore. Era il suo modo per ricordarci che certe cose si fanno con coraggio, non con comodità. Quanto è attuale tuo padre, Serena?
0: Sì, veramente.
1: Una frase molto, molto attuale per questo periodo storico.
0: Potremmo,
1: no,
0: Fra? Quasi riusarla, questa frase.
1: Riusiamola, tanto comunque è nostra.
0: Grazie al papà di Serena.
1: Grazie, e grazie anche a Garibaldi.
0: Certo.
1: E poi Marco scrive: la giornata della famiglia mi tocca sempre. La mia è un po' sparsa tra Milano, Bari, Torino, ma oggi ci mandiamo sempre un messaggio nel gruppo. È un piccolo rito, ma ci tiene insieme anche quando non ci vediamo. Beh, oggi è molto facile avere famiglie, no?
0: Dislocate,
1: sparse anche nel mondo.
0: Sì, sì, non solo in Italia, perché c'è la famosa fuga dei cervelli, sì, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Tra l'altro, la giornata della famiglia è anche la Domenica delle Palme. Quindi abbiamo queste due date. Una quando fa un pochettino più fresco, non dico freddo, invece una adesso.
1: E quindi con questa si può andare al mare.
0: Esatto, quasi.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

E nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi torna un appuntamento, si va al cinema. Questo perché abbiamo introdotto una nuova rubrica. Si chiama L'Italia al cinema e quindi parliamo di film, serie televisive che raccontano l'Italia sotto tanti aspetti. E oggi torniamo indietro nel tempo perché parliamo di nuovo Cinema Paradiso. Raccontateci un po' delle vostre emozioni, dei vostri ricordi o dei vostri aneddoti legati proprio a questa pellicola che racconta nel migliore modo cos'è una vera eccellenza del Made in Italy. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va al cinema! When the light...

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento.

0: è il venerdì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, con noi Tornalo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi riapriamo una rubrica: film, serie televisive italiane, insomma quelle che ci hanno toccato anche un po' il cuore e l'anima. E oggi vogliamo parlare di questo film, Nuovo Cinema Paradiso.
1: Sì, uno di quei titoli che non invecchiano mai, perché racconta una cosa che conosciamo un po' tutti, ovvero la nostalgia. Quella buona però, quella che non ti fa stare male, quella che ti fa stare vivo. Ed è la storia, ormai penso l'abbiamo visto un po' tutti questo film, è la storia di un bambino, Totò, che scopre il mondo attraverso un proiettore, e di un uomo, Alfredo, che gli insegna la cosa più difficile nella vita, ovvero andare via per diventare chi sei davvero. Ed è un film che parla di cinema, ovviamente, ma parla soprattutto di noi, quindi dei paesi piccoli, delle piazze,
0: della
1: delle
0: storia
1: estati
0: di tantissime
1: infinite,
0: persone,
1: dei primi amori, dei ritorni che fanno male e bene allo stesso tempo. Quindi poi vabbè, quella scena finale, quella dei baci censurati, che poi è una delle dichiarazioni d'amore più belle mai fatte al cinema. Un vero film che ho scelto oggi perché racconta le emozioni tipiche dell'Italia.
0: Sì, e poi meravigliosa pellicola di Tornatore. Piccola parentesi che io vorrei fare anche sulla colonna sonora.
1: Non solo, ma è stato un film premiato è uscito proprio nel 1988, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. È già questo. Bene, poi riconoscimenti internazionali come il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, Golden Globe 1990, una colonna sonora che è passata alla storia. Che altro possiamo dire? Parliamo di VBR, eccellenze italiane. Portiamo l'Italia al cinema, perché non portare uno dei film colonna portante del cinema italiano?
0: Raccontateci un po' di storie, un po' di ricordi e di emozioni proprio legati a questo film.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
16: Sono le 11:59.
17: URL Radio.
18: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

posizione, già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: Abbiamo parlato di Nuovo Cinema Paradiso. Che film meraviglioso, che film che ha segnato la storia del nostro paese. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: E ci sono arrivate tante testimonianze, tanti ricordi ed emozioni legati proprio a questa pellicola.
1: Elisa infatti ci scrive: quando avete nominato Nuovo Cinema Paradiso mi è venuto un nodo alla gola. Mio nonno aveva un piccolo cinema di paese e quella scena dei baci censurati era la sua preferita. Diceva sempre che il cinema è fatto di ciò che non si vede, non solo di ciò che si vede. È un bel messaggio il nonno di Elisa, bravo.
0: Bravo. Grazie, nonno Elisa. Di Elisa, e bravo anche Elisa che l'ha condivisa con noi questa emozione, questo ricordo.
1: Mentre Davide scrive: il film che per me sa di Italia, tra virgolette, sa di Italia è Pan Amore e Fantasia. Lo guardavo con mia madre d'estate con le finestre aperte e le cicale fuori. Ogni volta che lo rivedo mi sembra di tornare in quella stanza con quell'aria lì. Beh, un altro film, insomma, molto importante per il cinema italiano a livello internazionale.
0: Però questo magari ce lo teniamo per la prossima volta. Per
1: bravo
0: venerdì
1: Davide.
0: Prossimo, sì. Ci hai dato uno spunto perfetto. Grazie Davide.
1: Grazie.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
7: VRN Radio.

dal cinema alla tavola è un attimo. Comunque al cinema si mangia molto spesso non nel migliore dei modi, perché ci piace prendere i popcorn, le patatine, insomma cose del genere. Noi però parliamo di mangiar bene all'italiana, perché si va in Liguria e andiamo alla scoperta della leggenda del pesto, un qualcosa che rappresenta l'Italia ma rappresenta in particolar modo la Liguria nel mondo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: di verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici, ci sediamo a tavola. Non so, magari qualcuno ci avrà un po' di languorino e andiamo in una città, in una terra meravigliosa, la Liguria, perché oggi parliamo di un condimento che in realtà rappresenta proprio questa regione, la pasta al pesto.
1: Perché sai, cara Fra, sicuramente non so se ti piace o non ti piace la pasta con il pesto.
0: Io amo la pasta al pesto.
1: Io adoro il pesto, anche da romano comunque adoro questo piatto genovese che possiamo dirlo ormai è italiano, ma si dice che il pesto sia nato grazie a un frate del convento di San Basilio, appunto sulle alture di Genova.
0: Ah, pensavo a Roma.
1: No, invece, che poi ci sono queste cose.
0: San Basilio, per chi non lo sapesse, è un quartiere di Roma.
1: E invece no, sulle alture di Genova c'era questo frate che aveva pochissimo da mangiare e decise quindi di raccogliere le erbe aromatiche che crescevano proprio vicino al convento. Tra tutte ce n'era una che profumava più delle altre, ovvero il basilico. Lo mise nel mortaio con tutto quello che aveva, quindi aglio, olio, qualche noce, un po' di formaggio, e nacque questa crema verde che per il frate sembrò quasi un miracolo. E la leggenda dice che il frate dedicò quella ricetta proprio a San Basilio, che è un santo che si festeggia a giugno, quindi siamo un pochino più avanti con il tempo.
0: Che gli regalò il pesto.
1: Che al mercato comprò, sembra. Però il basilico, quello buono, nasce adesso, quello che profuma davvero. E quindi il basilico di maggio finisce nel mortaio a giugno e nasce la pasta, la pasta al pesto. Prima nasce il pesto e poi l'hanno abbinata alla pasta.
0: Anche perché poi il pesto si può mettere su una bella fetta di pane.
1: Vero.
0: Ho visto spesso e volentieri fare delle bruschette al pesto.
1: Buonissime.
0: E poi anche i pomodorini sopra.
1: E allora ti dico questa, io prendo il pezzo di pane bruschettato, ci metto tantissimo aglio, mm-hmm, e poi sopra una bella passata di pesto.
0: Bene, andiamo a fare subito una pasta al pesto e così ci passa un po' questo languorino. Forse.

Termina qui la quinta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Alo, ringrazio ancora voi per i vostri messaggi quasi del weekend, del fine settimana. Abbiamo parlato

0: Parlato di cinema con l'appuntamento L'Italia al cinema, serie televisive e in questo caso film che parlano del nostro paese, e poi abbiamo assaggiato, metaforicamente parlando, perché ci piacerebbe essere tutti insieme, ma insomma per ragioni radiofoniche proprio logicamente parlando non possiamo. Ma sapete cosa possiamo fare? Risentirci domani sempre con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi domani sarà sabato. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 13:01.
2: VRN Radio.

0: e piano piano ci siamo fatti fuori tutta la settimana con le hits e i pranzi. Finalmente siamo arrivati al venerdì.
1: Ed è venerdì.
0: Ed è venerdì. Siamo più leggeri perché ci aspetta il meritato riposo e vi racconto che nel 1900 tondo tondo fu fondato il Partito Laburista. Nella patria della rivoluzione industriale, la nuova classe del proletariato proiettò in un unico soggetto politico le proprie battaglie sindacali e i diritti sulla libertà. Nel 1940 fu scoperto il carbonio 14. E poi nel 1932 nacque Liz Taylor. Questo è quello che succedeva tanti, ma tanti anni fa. Ci aspettano gli ultimi 50 minuti di questa settimana insieme con Telesuono, con le migliori del momento, le notizie più strambe o meno strambe o insomma non vere che di tanto in tanto magari leggiamo perché le perdiamo dal web, ma ovviamente sempre e solo su WRN.

per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

Per l'ultima volta in questa settimana vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: la WhatsApp line 375 863 2965, il sito internet della nostra radio, che lo ricordiamo sempre in apertura, vrnradio.eu, che vi serve per rimanere aggiornati del mondo di VRN, ma anche per ascoltare la radio, i social della nostra radio sempre aperti H24 e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Quest'oggi ci metto anche l'IG di Zona Rock, Free Zona Rock, che dovete andare a seguire, perché noi ci lasciamo qui oggi alle 14 per quello che è Telesuono, ma nel weekend ci riascoltiamo con Zona Rock, ci facciamo proprio in chiusura di settimana o apertura di settimana, non so come vedete voi, la domenica ci facciamo un giro tra le hits rock e pop rock, cambiamo proprio genere. Io adesso vi faccio ascoltare ancora un po' di hits, nel frattempo mi fiondo sul web per cercare qualcosa da condividere con voi. Intanto voi iniziate ad alzare il volume per arrivare poi al massimo alla fine di Telesuono.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

In apertura di Telesono quest'oggi vi racconto questa notizia così che insomma molto tenera. Vi leggo il titolo. Per 10 anni un anziano ha ascoltato ogni giorno il messaggio vocale della moglie scomparsa. Quando è stato cancellato per sbaglio, 11 ingegneri delle telecomunicazioni hanno lavorato per 3 giorni per recuperarlo e restituirgli la felicità. Una storia davvero toccante. Stan Beaton, rimasto vedovo, conservava da anni un vecchio messaggio vocale della moglie Ruby, scomparsa nel 2003. Ogni tanto lo riascoltava come un piccolo modo per sentirla ancora vicino. Nel 2014 però quel messaggio è stato cancellato per errore durante alcuni lavori tecnici dell'operatore telefonico. Dopo la segnalazione un gruppo di tecnici ha lavorato diversi giorni per recuperarlo e alla fine è riuscito a ripristinarlo e restituirlo al... insomma a chi lo aveva perso. Da allora la registrazione è stata conservata in modo sicuro, permettendogli di continuare ad ascoltare quella voce così importante. A volte anche un semplice audio può avere un valore enorme, quindi questo mi sento di dire. Quindi tutto bene quel che finisce bene.

Parliamo un po' di attività fisica, perché l'attività fisica regolare, secondo alcune ricerche, aiuta il cervello a dimenticare i ricordi traumatici. Uno studio condotto tra Giappone e Canada ha osservato che nei topi l'esercizio favorisce la nascita di nuovi neuroni nell'ippocampo, la zona legata alla memoria. Questo processo sembra contribuire a rendere meno forti alcune reazioni legate a esperienze stressanti. Negli esperimenti, i topi esposti a situazioni stressanti mostravano comportamenti ansiosi, ma quelli più attivi producevano più neuroni e reagivano in modo più equilibrato. Anche stimoli biologici mirati hanno dato effetti simili, seppur meno evidenti. Risultati che sono ancora però preliminari, ma interessanti, potrebbero in futuro aiutare a capire meglio disturbi legati a traumi o dipendenze. Nel frattempo, l'attività fisica resta una delle abitudini più utili per il benessere generale e per poter contrastare lo stress. Ve lo dico anch'io, che mi diletto anch'io nello sport, e a volte mi accade che inizio in un mood, ma quando finisco sono letteralmente in un altro mood. Quindi quanti di voi fanno come me, che cercano di, insomma, scaricare lo stress nello sport, che sia magari il calcio per noi uomini, no? O il Pilates per le donne, che vedo che va molto di moda. Quanti di voi fanno questo? Giù con i messaggini nella WhatsApp line e sui social di VRN.

0: assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

Con il Living in the Past anche quest'oggi ci andiamo indietro a leggere qualche data importante che riguarda il mondo della musica prima di arrivare alla fine di Telesuono e al Rompete le Righe, perché in questo venerdì vi porto dritti dritti al 1961, quando Uno a te, uno a me di Dalida è tra le canzoni più ascoltate in Italia. Nel 1969 Applausi dei Camaleonti fa il suo esordio in classifica. Nel 1982 Il ballo del qua qua di Romina Power entra nella top 10 della Hit Parade. Nel 91 nasce a Milano la cantautrice Federica Abbate. Due anni dopo, nel 1993, Gino Paoli e Amanda Sandrelli lanciano La Bella e la Bestia. Nel 2002 ci lascia il cantante Gianni Di Palma. Nel 2003 Nicolò Fabi lancia il singolo E non è. Andiamo al 2009, quando J-Ax rilascia l'album Rap and Roll. Nel 2012 Morgan lancia il disco Italian Songbook volume 2. E se scendiamo ai nostri giorni, nel 2017 Il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli è al primo posto di Year One. E nel 2023 Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama ottiene il terzo disco di platino. Le hits ancora e poi saluti e il Rompete le Righe.

E come vi dicevo prima, queste le ultime hits che abbiamo ascoltato per quest'oggi, per questo venerdì su Telesuono. Siamo scivolati veloci quest'oggi verso la fine del nostro appuntamento, ma siamo contenti, ma allo stesso tempo per fare contento il mio direttore artistico Fabio, devo dire che sono triste di lasciarvi, ma con la promessa che domenica siamo di nuovo qui con Zona Rock, quindi prendete appunti perché vi aspetto per fare la passeggiatina tra le hit, questa volta pop, rock e le meteore di un tempo. Firmate sempre e comunque VRN. Io mi fermo qui, appuntamento con Telesuono rinnovata lunedì e voi rimanete sulla nostra radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. Per traffico, in carreggiata interna si rallenta tra Cassiabisse e Salaria, proseguendo da Bufalotta alla Tuscolana. In carreggiata esterna si rallenta dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano dell'A24, per un veicolo fermo si rallenta tra Togliatti e Fiorentini. Cambiamo argomento. Per gli eventi, in corso la settima tappa del Giro d'Italia, partita da Formia alle ore 10:30, modifica la viabilità con chiusure temporanee delle strade interessate dalla manifestazione. Al momento la chiusura è attiva sulla strada regionale Ausonia tra la rotatoria per San Giorgio Alliri a Pantana. Tutti i dettagli delle strade coinvolte sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata. Ed infine il trasporto pubblico, sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC, a rischio bus, filobus, tram e linee metropolitane, dalle ore 8 alle ore 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. Stesse modalità per Cotral a livello regionale. Per Trenitalia lo sciopero inizia alle ore 21 di domenica 17 e termina la sera del 18 maggio alle ore 20:59. Sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: VRN.

Ma quanto mi piace aprire la puntata del venerdì, direttore. Io vorrei sempre trasmettere di venerdì e basta. Vorrei fosse davvero sempre venerdì.

0: su.
1: Ma chissà se poi andrà in porto questo, questo biglietto unico per viaggiare in tutta Europa. Sarebbe davvero una genialata questo, e sarebbe anche, darebbe la possibilità a tutti di cercare, confrontare, acquistare servizi ferroviari combinati poi in diversi paesi, insomma, usufruire di questo sistema di biglietteria unico per tutti i treni europei. Io spero davvero vada in porto, purché questo non comporti un aumento dei prezzi, naturalmente, anzi si spera sempre che questo porti a una diminuzione dei prezzi dei treni, che io trovo piuttosto alti.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Ma pensa a te, ne faranno un museo, immagino, di queste 100 uova di dinosauro che sono state scoperte in Francia. Pensa, cioè, ste uova hanno 70 milioni di anni, 70 milioni di anni, ed è una scoperta incredibile. Hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Pensate, raggiungevano circa i 12 metri di lunghezza sti bestioni. Ecco, staremo a vedere, ecco, che poi qualcuno magari non si mette in testa anche di farle schiudere queste uova. È un po' una storia da film.

Ma noi lo vediamo magari in qualche film d'epoca, no? La maestra a scuola con la bacchetta che dava le punizioni corporali, ne sentiamo parlare, no? Magari abbiamo sentito raccontare dai nonni, qualcosa del genere. E beh, a Singapore hanno reintrodotto le punizioni corporali non per chi, insomma, non va bene a scuola, ma per i bulli, cioè quelli che trattano male gli altri, e vai giù di punizioni corporali. E beh, pensate che hanno fatto un sondaggio tra gli studenti italiani e metà dei nostri studenti sarebbe d'accordo ad importare questa misura estrema che è in vigore a Singapore, in pochi altri posti del mondo, meno male.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

Beh, vedo i vostri commenti riguardo alla notizia di prima sulle punizioni corporali per i bulli a scuola. E i nostri ascoltatori, beh, vedo che dicono sì, ci vorrebbero. Anzi, ben fatto, bisognerebbe davvero farlo anche da noi. Chissà che imparino, ma non lo so, se poi il bullo resta bullo, certo. Insomma, lì siamo agli estremi, la punizione corporale.

0: Parliamo di obesità perché mannaggia si pesa sempre di più. Ma è possibile? No, dobbiamo metterci in dieta e poi dai che c'è l'estate che ci aspetta. C'è anche un altro allarme, riguarda gli ascensori, ma chi l'avrebbe mai detto? Sapete, gli ascensori, entri, no? È scritto massimo 6 persone, massimo 10 persone e così via. Ecco, sembra si stia valutando la possibilità di cambiare questi cartelli, queste targhette, perché si pesa sempre di più. La popolazione pesa sempre di più e quindi in realtà le persone che sono, insomma, per le quali sono abilitati gli ascensori un po' di tutta Italia, e insomma dovranno trasportare meno persone.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai prof.
1: No, non voglio sentire storie, muoviti.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.
6: Quando

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
18: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
19: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
20: Aiutaci.
17: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
21: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
20: Non è un gioco.
22: Sono le 15 e un minuto.
23: WRN Radio.
24: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

meno male che si parla di longevità nella tecnologia. No, perché sai, ci sono gli apparecchi tecnologici che hanno la morte programmata, no? Durano tot da anni e poi basta, quando sono usciti di garanzia li devi cambiare. Ecco, con il nuovo aggiornamento iOS 26 la Apple ha dichiarato che i nuovi iPhone potranno essere supportati ufficialmente fino al 2032, e quindi dicono, guardate che insomma è un record per gli smartphone.

Ed ecco, anche oggi a parlare di truffe, mannaggia, ormai ogni due giorni ne escono tre di truffe. Attenzione a questa che riguarda questa truffa che viaggia su WhatsApp, riguarda il pedaggio autostradale. Insomma, ci sono questi falsi messaggi a nome di Autostrade per l'Italia che invitano gli utenti a saldare dei presunti pedaggi arretrati tramite link fraudolenti. E insomma, se non stai attento ti svuotano il conto con un click, quindi non credeteci assolutamente a questi messaggi.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Abbiamo visto tutti le immagini di Kate Middleton nel suo viaggio italiano, in particolare in Emilia-Romagna. Brava, bellissima lei, tra l'altro elegantissima, mannaggia, è davvero una grande, una gran bella donna. E beh, allora Reggio Emilia ha anche assaggiato l'erbazzona, questa torta salata che fa parte della tradizione reggiana, insomma un piatto contadino di quelli belli, buoni, carichi, con ingredienti semplici ma molto molto saporiti.

E allora sono state assegnate queste bandiere blu 2026, bene, importante perché da qua possiamo capire quali sono i posti più belli in Italia dove possiamo andare a fare il bagno in mare. Sono 257 i comuni italiani che hanno questa prestigiosa bandiera blu che è assegnata alle località turistiche balneari che rispettano dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, insomma dove l'acqua è migliore, ma perché proprio insomma c'è anche un impegno a renderla bella e balneabile. E 11 in più rispetto allo scorso anno, 14 nuovi ingressi, soltanto 3 i comuni non confermati, le bandiere blu sui laghi salgono a 23 e la regione che ne ha ottenute di più è la Liguria con 35 bandiere. Tra i nuovi ingressi c'è Rimini, mannaggia, bene, e poi Locri, Limone sul Garda, quindi sul lago, e il Monte Argentario.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you feel it.

ormai si fa tutto con l'intelligenza artificiale e continuiamo a dire che spariranno anche molti lavori. Attenzione, uno di quelli che potrebbero scomparire, ma incredibile, non avrei mai pensato, è quello del cartomante. Sì, perché adesso l'intelligenza artificiale ha imparato anche a leggere la mano ed è diventata una tendenza. In molti si fotografano la mano e si fanno predire il futuro da ChatGPT in questo modo. Ma sì, cioè, insomma, quella lì è la mano, eh? Se sei bravo a leggere il futuro guardando le pieghe della mano, lo fa anche ChatGPT, lo sa fare pure lei.

0: mafia.
1: E metto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta. 5 in condotta. 5

0: No, che a proposito di farsi leggere la mano da ChatGPT, ci sono le diverse linee, no? C'è quella del cuore, quella della vita, quella del destino, quella della testa, e ogni categoria insomma va a sé, quindi anche l'intelligenza artificiale riesce a dirti il tuo futuro. Incredibile. Va bene, dai, andata, vi auguro un buon fine settimana e passatelo con noi, mi raccomando. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN Radio, the more you hear it,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna code tra Cassia Veglientana e Salaria, poi rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della A24, qui si rallenta dalla tangenziale est sino al raccordo in uscita da Roma. Ci spostiamo ora sulla Roma Fiumicino, code tra Via della Magliana e Via del Cappellaccio verso l'Eur. E andiamo sulla Pontina, dove un incidente sta provocando code tra Via Apriliane e Via Nettunense in direzione di Latina. E chiudiamo con il trasporto pubblico in programma per lunedì 18 maggio, lo sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC, dunque a rischio bus, filobus, tram e metropolitane dalle 8 alle 17 e dalle 20 sino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta coinvolge Cotral con le stesse modalità. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizia alle 21 di domenica 17 e termina la sera del 18 maggio alle 20:59. Sono garantiti servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6:09 e 18:21. È tutto da Arianna Croci, Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, al prossimo aggiornamento. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:00.

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in questa bella giornata. Questo venerdì mettiamo un piede sempre più vicino a quello che sarà il weekend. Poi con queste belle giornate tutto migliora, no? Lo possiamo ben dire. L'umore di una persona da cosa dipende secondo voi? Ci sono ovviamente tanti fattori che ci rendono felici o tristi. Una cosa che in pochi considerano è quello che decidiamo di indossare, il colore che decidiamo di indossare. Infatti sempre più spesso si sta parlando di dopamine dressing, ve ne parlo tra poco.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Immaginate una giornata iniziata in modo grigio, fuori c'è anche il tempo grigio e quindi noi iniziamo con il piede sbagliato, nonostante tutto questo decidiamo di mettere qualcosa di scuro, un abito nero o appunto grigio, scegliamo sempre gli stessi colori, poi però cambi idea, quindi scegli di mettere un qualcosa di acceso, qualcosa di diverso e all'improvviso accade la magia, ti senti meglio. Ecco, tutto questo non è suggestione ma è una cosa chiamata dopamine dressing, una teoria che lega il nostro umore ai colori, ai vestiti che scegliamo di indossare, qualcosa di vivace che ci attiva il cervello, ci sono delle associazioni positive, c'è più energia, c'è leggerezza, è come mandare un piccolo segnale alla mente, come dire oggi caro mio cervello del mio cuore, uniamo il cuore e il cervello, cambiamo tono. E non è una questione di moda ma si tratta di psicologia, perché a volte basta poco per spostare l'equilibrio di una giornata, anche solo con una maglietta sgargiante di un bel giallo. Poi secondo me in questo periodo, con le belle giornate, no, che ci ritroviamo a vivere, non è tanto brutto, ecco, vedere dei colori sgargianti su una persona.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Parliamo di Roma, come già preannunciato, soprattutto della zona 30, non è più solo un'idea, ma è diventata realtà e si allarga sempre di più dal centro storico fino ai quartieri tipo Monteverde, Ostia. La mappa cambia e cambia anche il modo di vivere la strada, perché ridurre la velocità, fa questo in effetti la zona 30, non significa solo andare più piano, ma significa cambiare priorità, mettere al centro le persone, quindi chi cammina, chi attraversa, chi vive quei quartieri ogni giorno. L'obiettivo è triplo: più sicurezza, meno incidenti e più aria pulita, ma anche una città meno aggressiva, meno nervosa, più umana. Certo, non mancano ovviamente le critiche, come ogni cosa, perché rallentare per qualcuno è una limitazione, ma la domanda vera è un'altra: meglio arrivare 5 minuti prima o arrivarci meglio?
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

I segreti della longevità sono veramente tanti, se ne parla spesso anche noi qui in diretta, ne parliamo spesso, come vivere meglio, no? Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo mangiare, quanto ci dobbiamo allenare, non dobbiamo fumare, bere, ci sono tante cose che sappiamo a memoria, ma non sempre si parla di ritmi lenti. Questo potrebbe farci vivere di più, infatti sui social sta esplodendo questo nuovo trend, si chiama nonna maxing e riguarda i nostri nonni, i ritmi dei nostri nonni. Per andare avanti, per vivere di più, bisogna tornare indietro, perché in Italia, soprattutto in zone come la Sardegna, si vive più a lungo, e tutto questo non è magia, si vive più a lungo perché c'è uno stile di vita preciso, alimentazione semplice, movimento quotidiano, relazioni forti, meno stress. Ci sono queste famose zone blu, no? Dove si vive di più, sono luoghi dove la longevità c'è, ci sono tanti centenari, e non è un'eccezione ma una normalità. Il bello è che non c'è nessun trucco, è un barbatrucco, no? Il segreto sono solo le abitudini costanti, i ritmi lenti, la comunità, la presenza in un mondo che corre sempre più veloce. La vera rivoluzione, quindi, secondo tanti giovani che stanno seguendo questo trend, è quella di andare più piano, riprendere la routine dei nostri nonni.

0: Radio Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda ho concluso, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si intensifica il traffico sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare anche a causa delle forti piogge abbattute in questi ultimi minuti. In carreggiata esterna coda a tratti tra la Roma Fiumicino e Tuscolana, in interna code tra la Cassia, Veientana e Salaria. Poi rallentamenti più avanti tra la Bufalotta e Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della 24, si rallenta dalla tangenziale fino alla Togliatti in uscita da Roma. Passiamo sulla Roma Fiumicino, sempre per traffico intenso ci sono code tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione dell'Eur. Infine, auto in panne crea code verso la capitale a partire dello svincolo Formello sulla Flaminia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.

Di nuovo in onda oggi che è venerdì, ci siamo per chiudere la puntata l'ultima puntata della settimana di Super Hits. Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli, in console c'è il nostro buon Miguel, siamo tutti pronti per il gran finale, soprattutto sapete che questa è la puntata aperitivo, come lo diciamo sempre, ogni venerdì, quindi restate collegati con noi, tra pochissimo si parlerà, vediamo un po' sul monitor cosa succede, del frontman dei Naked Black, quindi restate qui. Dimmi.

iniziava con questa rullata. La canzone era di Chad Kroeger, si intitolava Hero. Facciamo un passo indietro nel 2008, quando lui era ancora frontman dei Knuckle Black. È stato condannato a un anno di sospensione dalla patente per guida in stato di ebbrezza a Vancouver. È una situazione che abbiamo più spesso affrontato per quanto riguarda i cantanti, questa della guida in stato di ubriachezza, soprattutto diciamo negli Stati Uniti e anche nel Canada. Ovviamente le leggi, sapete, sono molto rigide. Il cantante, il cui vero nome è Chad Turton, è stato fermato a 160 km all'ora sulla sua Lamborghini Diablo. Ma ragazzi, ma 160 km all'ora, con un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite legale. Cioè, vabbè, non lo so, come si fa a fare queste bravate quando uno ha tutti quei soldi, che è diventato un artista noto al mondo, poi, tra l'altro. Vabbè, no, niente, voi sfrecciate nella notte con questa auto sportiva, ma con quel drink di troppo e del patatrac che è fatto. Tutto il sogno di tutta una vita, cioè da cantante, finisce lì. Non è proprio il massimo, eh. Comunque, sapevate che anche la gente che gli ha chiesto i documenti a Kroeger era così confuso da avergli consegnato per errore la sua carta di credito invece della patente di guida? Andiamo bene, anche i poliziotti erano un po' via di testa, però una cosa di questo tipo. Vabbè, si sarà rimesso in sesto sicuramente il cantante dei Knuckle Black. Chissà, è un po' che non si sentono né lui né l'intera band. Magari in futuro esce qualcosa di nuovo.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ahi!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: VRN Radio, più l'ascolti, più...

quiz, facciamo un quiz. Di chi è questa chitarra? Ma certo, Jimi Hendrix. Parliamo adesso, qui a Super Hits con Fabio Meli, di uno di quegli episodi che ne abbiamo già sentito parlare spesso, no? Quando tanti si ritrovano a rifare una canzone tutti insieme, per esempio dentro in uno stadio. Tanti batteristi, tanti chitarristi. 2000 persone nel 2007 hanno invaso la piazza del mercato di Breslavia, ho letto male, Breslavia in Polonia, per stabilire un nuovo record mondiale suonando tutti insieme Hey Joe di Jimi Hendrix, questa roba qua. L'evento ideato dal chitarrista polacco Leslie Ciciąski, adesso questi nomi veramente terribili, ha visto la partecipazione di 1876 chitarristi, polverizzando il precedente primato e diventando il più grande ensemble di chitarre della storia. Quindi finiranno sul Guinness dei primati. Ma io mi chiedo, ma cosa si sente se uno va anche fuori tempo? Se tu sei lì in mezzo alla folla con la tua chitarra tracolla, sei pronto sulle corde, al via, tutti insieme devono suonare a tempo. Viene fuori un boato pazzesco, non si capisce niente. Eppure se ci andate a vedere su internet, su YouTube, trovate dei filmati che invece si sente tutto, tutto bene, perfetto. Questa impresa è diventata alla fine una tradizione così forte che nel 2023 il record è stato battuto di nuovo, ragazzi. La stessa piazza, e sono arrivati addirittura 7.967 chitarristi. Per me li sentivano anche in Germania.

rubrica Rolling Stone c'è sempre, quasi tutte le settimane, qua su VRN Radio a Super Hits. Volevo chiedere a Miguel, ti ricordi di quella storia della noce di cocco? Non ne abbiamo ancora parlato, ma fece molto ridere, anche soprattutto pericolosissima, perché Keith Richards non la passò bene. Siamo nel 2006, che cosa fa? Lui è stato dimesso dall'ospedale di Oakland dopo essere sopravvissuto a una caduta da una palma di cocco mentre era in vacanza alle isole Fiji. Lui cosa ha fatto? Si è arrampicato sulla pianta di cocco e voleva prendere il cocco. Peccato che è scivolato e caduto giù. Il leggendario chitarrista dei Rolling Stone, allora 62enne, già uno a 62 anni dovrebbe avere due dita di testa, no? Ha subito un intervento neurochirurgico per drenare un ematoma dopo che una lieve commozione si è rivelata più grave del previsto. Direi, vola giù da una pianta di cocco, non è poca roba, eh? Ma non so, ma voi in relax, quando siete sotto il sole, lì ai tropici, decidete di salire su un albero? Cioè, mica siete a Castaway, cioè, per dire... Oltretutto, ha voluto fare una bravata e ha pagato le conseguenze. E inizialmente l'ufficio stampa parlò di un semplice incidente domestico, e che l'intervento alla testa ha costretto la band a posticipare l'intero tour europeo. Oltretutto i danni all'intera band e al tour per questa caduta folle, per questa stupidata, ragazzi. Si fu un episodio che fece il giro di tutte le radio, di tutto il mondo. Non salite sulle piante, soprattutto se sono di cocco, si scivola.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station. What do I say?

0: E chi non lo riconosce questo riff? Guns N' Roses. Facciamo un passo indietro nel 2004, quando i lettori della Total Guitar hanno eletto Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses come il miglior riff di sempre.
1: Vabbè.
0: Sono stati battuti altri capolavori come Smell Like Teen Spirit e Smoke on the Water. Anche quelli, come riff niente male. Fu pubblicato nel 1987 come terzo singolo, questo dall'album Appetite for Destruction. E questo è il brano che è l'unica numero uno negli Stati Uniti della band. E diciamo che consacrò Slash tra gli dèi della chitarra moderna. Cioè, vuoi mettere Slash? Cosa ha combinato nella sua vita? Pazzesco. Vi vedo nella vostra camionetta con la scopa in mano a fare... siete lì a fare la guitar. Rifate il riff di chitarra nella vostra cameretta invece di studiare per l'esame. Adesso ci siamo e siamo quasi a giugno e ora. Sapevate che Slash lo aveva inventato per scherzo questa cosa qua? Ma succede sempre così, ma io non capisco. Stava facendo un esercizio per le dita tipo stile circo. Tutto questo per infastidire il batterista. E non pensava che quel riff diventò poi leggenda. Ma che, questa è la storia, cioè nasce sempre da una stupidata un grande successo.

E questo è ovviamente il momento più bello della settimana, quando chiudiamo la valigetta di dischi come tradizione. Miguel, chiudi tutto, siamo a posto, ci andiamo a fare l'aperitivo qui sotto al bar. Siamo contenti perché inizia finalmente il weekend. Anche per voi amici a casa è lo stesso, quindi vi do appuntamento domani per il recap, se vi siete persi qualcosa, alle 17 e alle 20 e domenica sempre alle 17 con Super Hits. Poi noi torniamo lunedì sempre alla solita ora alle 17 con Super Hits. Ciao a tutti, buon weekend da Fabio Meli, alla prossima. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: 2.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si intensifica il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare anche a causa delle forti piogge abbattute in questi ultimi minuti. In carreggiata esterna coda a tratti tra la Roma Fiumicino e Tuscolana, in interna code tra la Cassia Veientana e Salaria. Poi rallentamenti più avanti tra la Bufalotta e Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della 24, si rallenta dalla tangenziale fino alla Togliatti in uscita da Roma. Passiamo sulla Roma Fiumicino, sempre per traffico intenso ci sono code tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione dell'Eur. Infine, auto in panne crea code verso la capitale a partire dello svincolo Formello sulla Flaminia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 18.

State ascoltando Sulle Onde della Musica con DJ Fly. Seguitemi sulla pagina facebook.com/Sulle Onde della Musica e instagram.com/Sulle Onde della Musica.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Ed eccomi, salve a tutti. Antonio DJ Fly con voi sulle onde della musica, come sempre alle 18. Dopo Fabio Meri e la sua Super Hits, ci siamo noi sulle onde della musica. In apertura, il brano d'apertura di oggi, Wanna Be Starting Something, famosissimo, è anche il brano d'apertura dell'album Cult di Michael Jackson, Thriller del 1982, molto molto famoso, molto bello sicuramente, e da sottolineare il campionamento del brano famosissimo, quello di Soul Makossa di Mano di Bango, Mano di Bango, Mano di Bango, ma se

grande ritmo, un groove pazzesco, questo degli Incognito, bella, me l'ha ricordato sicuramente Give It Up, l'album Positivity, gli Incognito era il 1993.

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Gonna Be Alright, il duo di Toronto, Rob e Tony e Rob, i 480 East, Gonna Be Alright, la title track dell'album omonimo, quindi del 2023.

erano dei Mezzoforte, un gruppo fusion, prevalentemente fusion islandese, dall'album questa Expressway Playing for Time del 1989.

Beatles dall'album Revolver del 1966, ripreso dagli Earth, Wind & Fire nel 1978. Quello che abbiamo ascoltato era una versione di Leonard & Friends del 2019.

0: radio station.
1: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Bene, allora prima dello spot abbiamo ascoltato Spice of Life, un brano celebre dei Manhattan Transfer del 1983, contenuto nel loro album Bodies and Souls.

Russ Freeman, Don Ripping Tones, in questa famosissima I Don't Stopping Us Now, un famoso brano di McFadden Whitehead pubblicato dai Don Ripping Tones e Russ Freeman nel 1996 dall'album Brave New World.

Let's Go, un brano di Brian Culberstone, un brano nel quale lui suona la tastiera e la collaborazione, il featuring, se così si può dire, di Eric Darius, il brano Let's Go contenuto nell'album Music from the Hang del 2020.

jazz rockeggiante, questa di H. Allen dell'album, il suo album omonimo, e il brano si chiama Bam, esattamente così, sulle onde della musica. Siamo in chiusura, quindi chiudiamo con un brano di Kim Scott, Alma de Lisbon, con il featuring di Kelvin Wooten, e noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18 su VRN Radio. Mi raccomando, puntuali. Ciao ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Sempre intenso il traffico sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, anche a causa delle forti piogge di questi ultimi minuti. In carreggiata esterna, coda a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e Tuscolana, mentre in interna, code tra la Cassia Beglientana e Salaria, poi rallentamenti più avanti tra la Bufalotta e Prenestina, proseguendo lunghi incolonnamenti a causa di un incidente tra la Via del Mare e Laurentina. Sempre un incidente provoca code nelle due direzioni sulla via Nagnina, siamo all'altezza di via della stazione di Ciampino, mentre in provincia di Frosinone un incidente sulla regionale di Fiuggi crea code nelle due direzioni tra le località Maddalena e Tecchiena. Attivo qui il senso unico alternato, prestare attenzione al personale su strada. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Bellissima. Oh.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. WRMA.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: La regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
20: Sono le 20:01.

0: Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati. È venerdì sera, l'ultima corsa della settimana, quella in cui la città rallenta, le luci diventano più morbide e finalmente possiamo fermarci qualche minuto a respirare insieme, perché poi il venerdì ha sempre qualcosa di strano. C'è chi sta tornando a casa stanchissimo, chi sta uscendo proprio ora, chi è in macchina, chi è magari ancora in ospedale al lavoro di turno. Noi invece siamo qui a farvi compagnia. Buonasera da Pasquale Auletta.
1: Buonasera da Saverio Senzio, bentrovati. Il venerdì appunto è il giorno, anche qui ci si sente anche un po' friccicarelle, cioè da un lato c'è la stanchezza della settimana che ci portiamo addosso, ma dall'altro, dai, diciamo, ci sono belle giornate, si pensa domani, una gita fuori porta, una passeggiata al mare, e questo sicuramente genera prepositività.
0: Questa sera parleremo di temi importanti, di tecnologia che entra nella testa e nella vita delle persone, parleremo di salute, di scelte, di dipendenze moderne. E sapete una cosa, in questi tempi velocissimi, parlare con calma è diventato quasi un atto rivoluzionario.
1: Questa sera parleremo anche di qualcuno che è comparso nel mondo della musica e non c'è più. Vi ricordate Jenny B? Sapete chi è? Va bene, parliamo dopo.
0: Jenny B.

0: Allora, Saverio, partiamo da una notizia che arriva da Venezia. Nei servizi per le dipendenze si comincia a parlare seriamente di un nuovo fenomeno: la dipendenza dall'intelligenza artificiale. Detta così sembra fantascienza, invece no, pare che ormai l'intelligenza artificiale ci accompagni dappertutto. Chat, assistenti virtuali, programmi che scrivono, parlano, consigliano, e qualcuno ha iniziato a sviluppare un rapporto quasi emotivo con queste tecnologie. E qui il punto delicato. La tecnologia non è il male, sarebbe assurdo dirlo, ma il problema nasce quando smettiamo di usarla come strumento e iniziamo a usarla come rifugio. E quindi queste persone che passano ore a parlare con i chatbot invece di confrontarsi con gli esseri umani veri. Persone che chiedono consigli sentimentali, sfoghi emotivi, rassicurazioni continue, perché poi l'intelligenza artificiale non li giudica.
1: Non sono fra di loro, e lo dico con molto orgoglio. Devo dire la verità, cioè io non sono d'accordo con questo uso spropositato dell'intelligenza artificiale, che non demonizzo, perché sicuramente in certi casi, come la medicina, come la ricerca tecnologica, può essere un validissimo supporto, ma non può sostituire la mente umana.
0: No, ma la cosa che diciamo fa riflettere è che dietro questo modo di fare probabilmente c'è una sola parola: solitudine. Quindi spesso dietro a queste dipendenze probabilmente c'è una grande fama di ascolto. Un tempo si diceva sto troppo tempo al telefono, magari proprio per confrontarsi con un'altra persona. Oggi il problema è diverso, oggi il telefono ti parla pure, a volte ti conosci anche troppo bene. Quindi sì, forse questa eccessiva solitudine, questa mancata capacità di confronto con altre persone poi ti porta a rinchiuderti a parlare con questa intelligenza artificiale.
1: No, no, parliamo tra di noi. Pasquale, mi vengo a prendere il caffè.
0: Ma quando vuoi, non è un problema. Tanto giocavamo spesso con un mio amico, cioè, mi venga a prendere un caffè, allora io ci metto l'acqua e tu porti il caffè e lo zucchero.
1: A posto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Parliamo di salute, parliamo di una notizia che sta facendo discutere parecchio. Secondo nuovi dati scientifici, l'uso di cannabis potrebbe aumentare in modo importante il rischio di infarto e ictus. Attenzione che qui non si tratta né di moralismo né di propaganda, si parla di medicina e prevenzione, quindi per anni molti hanno considerato la canna quasi innocua, naturale, leggera, meno pericolosa di altro. Ma la ricerca continua ad aggiornarsi e oggi emergono dati che invece invitano alla prudenza, soprattutto nei più giovani, perché il cuore e il sistema cardiovascolare possono essere messi sotto stress molto più di quanto si pensasse.
1: La canna.
0: Quindi quello che potrebbe essere un gesto innocuo, un gesto di rilassamento, potrebbe nascondere situazioni ben
1: stronga,
0: più serie.
1: Però la canna fa anche bene. No, aspettate, momento, calma, l'ho sparata forte. Cioè io so che in certi situazioni mediche,
0: per la terapia del dolore,
1: come
0: molto
1: tipo
0: spesso,
1: distrofia muscolare,
0: per la terapia del
1: per
0: dolore,
1: calmare gli spasmi,
0: viene utilizzata
1: canna,
0: la cannabis,
1: senza il THS,
0: ma,
1: si chiama così,
0: il THT, il THC. Però questa situazione è anche stata rivalutata perché si è visto che può portare delle complicanze cardiovascolari abbastanza serie.
1: Vedi?
0: Quindi quando ti vuoi rilassare.
1: Ma no, io quando mi rilasso basta che sto a tavola con gli amici.
0: Muoviti, fai controlli, esci con gli amici.
1: Vino, cioè un buon bicchiere di vino, una bella mangiata, altro che calma, no.
0: Anche perché il cuore non ha pezzi di ricambio. E certe abitudini, soprattutto se iniziano presto, possono lasciare conseguenze molto serie nel tempo. Quindi la libertà vera non è fare tutto senza limiti, ma la libertà vera è quella di conoscere le conseguenze delle proprie scelte.

0: Restiamo in ambito sanitario, in ambito di salute, c'è una notizia che forse dovrebbe preoccuparci più di tante altre. Sempre più medici stanno abbandonando il pronto soccorso. Secondo i dati, uno specialista su due sceglie altre strade, e io lo confesso, sono stato uno di questi, e questa è una di quelle notizie che non fanno rumore abbastanza, perché quando manca il personale in emergenza, il problema riguarda tutti. Il pronto soccorso è un luogo dove arrivano dolore, paura, urgenza, disperazione, è il posto dove la medicina incontra la realtà più dura. Eppure tanti medici raccontano di turni massacranti, aggressioni verbali, aggressioni fisiche, stress continuo, carenza di personale, e allora molti scelgono reparti meno pesanti, più sostenibili e forse più umani.
1: È come dargli torto, cioè voglio dire, al di là che ecco, infermieri e medici scelgono di fare una missione e va bene, però veramente nel pronto soccorso se ne vedono di tutti i colori, e purtroppo sia infermieri che medici non sono tutelati in maniera adeguata a fronte di chi sicuramente arriva là con un carico di dolore, di tensione, di adrenalina che non vanno sottovalutati, ma che sicuramente in questi tempi in cui
0: salute,
1: ecco, in questi tempi in cui serie TV, reportage parlano di medici che non sono sempre valutati per quello che sono,
0: allora, diciamo, insomma, che no, negli ultimi anni il rapporto tra cittadini e sanità si è completamente inclinato. C'è rabbia, c'è frustrazione, c'è attesa infinita, ma questa rabbia finisce contro chi sta lavorando lì dentro, quindi medici e infermieri diventano bersagli, quando invece sono persone che stanno facendo miracoli con pochissimi mezzi. Mentre molti festeggiano Natale, mentre molti festeggiano il Ferragosto, c'è sempre qualcuno in pronto soccorso che sta cercando di salvare vite. Forse abbiamo dato troppo per scontata la presenza di questi professionisti, ma la sanità non è fatta solo di strutture, è fatta anche di esseri umani, e quando gli esseri umani si stancano, si sentono soli o si sentono non protetti, il sistema inizia a crollare lentamente. Quindi forse servirebbe meno aggressività, più rispetto reciproco, perché dietro ogni camice c'è una persona che porta addosso un peso enorme. L'Italia è un paese che non protegge chi cura e che prima o poi si ritroverà più fragile.
1: Quindi mi raccomando, ricordiamoci che ognuno di noi può fare la piccola differenza.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: The more you feel it.

0: voce di Jenny B. Tu te la ricordi Jenny B?
1: Sì, una quindicina di anni fa era in auge, in voga.
0: E invece si accompagna da molto prima, perché ci accompagna dal 1993. Ogni volta che ascoltiamo The Rhythm of the Night, anche se sul palco c'era Corona, la voce era quella di Jenny B. In tempi in cui la body positivity era lontana, si preferì che a metterci la faccia fosse una modella piuttosto che l'interprete originale. Jenny ha cantato altri brani Eurobeat come voce fantasma, tra cui The Summer is Magic. The Summer is Magic. Te la ricordi?
1: Oh, oh, oh.
0: Bravo. Prima di approdare al remix di Dammi solo un minuto con i Gemelli Diversi. Nel 2000 Jenny B vince Sanremo Giovani con Semplice Sai, un successo che sembrava l'inizio di una nuova era e che invece si rivelò un fuoco di paglia. L'album Come un sogno e la successiva partecipazione tra i Big nel 2001 con Anche tu non decollarono. Nel 2006 tenta il rilancio a Music Pharma, ma neanche a dirlo, senza successo. Proprio nel reality riuscì l'impresa più unica che rara di far arrabbiare persino la pacata Ivana Spagna. La casa fu l'abitudine di Jenny di presentarsi alle prove pomeridiane in pantofole, mostrando un disinteresse per l'immagine professionale che Ivana, stacanovista del look, pensa te, montarsi

0: E anche questa settimana di Rainbow si chiude qui. Abbiamo parlato di tecnologia, di salute, di ospedali, di cuore, di Jenny B e forse in fondo abbiamo parlato sempre della stessa cosa, di quanto sia fragile l'essere umano.
1: Io vi ricordo che Rainbow torna la settimana prossima, ma che domenica ci ritroviamo con il recap a colazione.
0: Saverio deve fare un comizio, quindi salutiamo presto questa sera. Noi ci rivediamo lunedì con una nuova settimana di Rainbow e domenica con il nostro recap. Salutiamo
1: Gaetano
0: Maria. Siamo asini che abbiamo ragliato insieme.
1: Ricordiamo che domani c'è l'appuntamento con le hits di Pasquale Auletta. E niente, buon fine settimana, divertitevi, state bene e soprattutto restate con noi.
0: Ciao ciao.
2: WRN, your radio station.

0: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
3: Da leggere.
4: Un padre che ha perso una figlia suicida affronta il tema suicidio con il contributo, tramite comunicazioni medianiche, di anime che hanno volontariamente abbandonato la vita terrena e di maestri illuminati. Il suo è un libro dedicato soprattutto a chi non ha avuto l'opportunità di sentire la richiesta di aiuto di una persona disperata. Sono pagine che aiutano a perdonarsi, perché la vita continua per tutti, al di qua e al di là, e noi rimasti sulla terra dobbiamo scegliere di continuare a vivere con determinazione e amore. Claudio Maneri, Non salvatemi, Hermes Edizioni.
1: Da leggere.
5: Firenze, oggi. 3 tassisti uccisi, uno ogni venerdì notte, segnano l'inizio di una serie di delitti che scuotono la città. Spetta al commissario siciliano indagare, affiancato dal vicequestore Lanzi della Buon Costume, rivelando una rete di usura e vendette. Il prezzo della notte, nuovo romanzo poliziesco di Fabrizio De Sanctis, NPS Edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden Eats.
9: And you've got it. 2018.

0: Rose.
1: Due mila ventiquattro.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: VRN. VRN.

0: 2024.
1: Dammi solo due parole, poi uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

2024.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Radio.
1: ...2024.
2: Dimmi perché...

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Forse non salverò il mondo.
16: Forse non salverò l'economia.
15: Forse non salverò tutti gli indifesi.
16: Forse non salverò l'Amazzonia.
17: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
18: Sono le 22.
0: WRN Radio 2010.

0: Golden Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni.
1: Oh. 2024.

0: Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni.
1: Love you for life. 2024.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio.
2: 2024.

Dance. Dance. 2024.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.
7: Duemilasei.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
15: Sono le 23.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it, feel it.
6: 2024.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
21: Stop!
22: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
23: È mezzanotte.
24: URL Radio.
25: Web Radio Network Night. La notte.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: wish that I had some more photographs of us.
1: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: È mezzanotte e 59 minuti. 2.

0: Ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Inizia il weekend insieme anche al nostro Alessandro Bisogni. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: E inizia quindi ufficialmente il best of del Comedy e della settimana appena trascorsa insieme. Cominciamo subitissimo con qualcosa che ha a che fare con la nostra Peppia.
1: L'ignoranza artificiale, la nostra ignorante, la nostra IA, ignorante artificiale di fiducia.
0: E per
1: che...
0: quello si chiama Peppia.
1: Certo, Pep IA, che ci spiega stavolta cos'è il Bluetooth.
2: Se potessi

0: Sentivo qualcosa di strano, di diverso oggi. Mi sentivo mancare un qualcosa. Hai presente quando hai quella sensazione di aver dimenticato? Ora ho capito cos'è. Mi sono affacciata, cioè ho rivolto lo sguardo alla finestra e non c'è
1: non
0: il
1: c'è
0: tipo,
1: Sal.
0: Non c'è il tipo al balcone.
1: Sal da balconi.
0: Sal da balconi non c'è.
1: Forse
0: oggi
1: sta all'Eurovision.
0: Ma nessuno, nessuno può dire che non torni dopo. Chi lo sa?
1: Ma magari si è preso solo una pausa.
0: Può darsi,
1: sta
0: può darsi. Anche
1: caffè,
0: perché sta lavorando duro da parecchi giorni.
1: Insomma,
0: andiamo
1: tra
0: dalla
1: silicone e saldatura.
0: Andiamo dalla nostra Peppia, che è meglio.
1: Peppia oggi spiega il Bluetooth. E quindi oggi abbiamo chiesto a Peppia di spiegarci una tecnologia che tutti usiamo, ma che nessuno ha mai davvero capito. Il Bluetooth.

0: Tuff. E Peppia risponde: il Bluetooth è quando due dispositivi decidono di parlarsi, ma solo se tu non vuoi che lo facciano.
1: È vero.
0: Perché il Bluetooth funziona così: tu lo attivi, lui non trova niente, tu lo riattivi, lui trova tutto tranne quello che ti serve.
1: Oppure vanno in conflitto due dispositivi e si collega sempre quello che non ti interessa,
0: quello che sta da un'altra parte, in un'altra macchina ad esempio. Il nome Bluetooth, spiega Peppia, viene da un re vichingo, perché anche lui, come il Bluetooth, univa le cose, ma non sempre funzionava. Gli auricolari Bluetooth ad esempio si collegano sempre al dispositivo sbagliato. Tu vuoi il telefono? Loro scelgono il computer del vicino. A me è capitato,
1: veramente?
0: Sì. Io mi sono una volta collegato con il... Io volevo collegare il mio telefono,
1: sì,
0: con il mio Alexa.
1: Ah,
0: per
1: sì,
0: sentire la musica,
1: e
0: non da telefono.
1: Si è collegato all'Alexa del vicino.
0: Del vicino. Perché poi mi sono reso conto, Alexa di qualcosa, di un altro nome che non dirò, perché sennò dico il nome della mia vicina di casa, quindi non l'iraniana, l'altra.
1: Ah, beh,
0: dall'altro
1: beh.
0: Lato,
1: come
0: sì.
1: Va con le iraniane? Tutto
0: bene,
1: posto?
0: Bene. Sì, continuano a
1: sei
0: urlare.
1: Sei riuscito a capire di cosa discutono?
0: No. Ma comunque non è compito mio rigliare.
1: Fatelo, cioè, un corso di iraniano anche tu.
0: Lo farò.
1: Vabbè,
0: di persiano. Vabbè, comunque la filosofia del Bluetooth, spiegata da Peppia, è che il Bluetooth è un insegnamento di vita. Se vuoi davvero connetterti con qualcuno, non usare il Bluetooth. E questa era Peppia, l'unica intelligenza, o meglio, ignoranza artificiale che non si connette mai, nemmeno con se stessa.
1: Beh, però ci ha lasciato con un forte messaggio, bello profondo.
0: Hai visto? Perché da ignorante, da giullare qual è Peppia,
1: sì,
0: comunque ti spara la verità.
1: Sì, ci percula tutti.
0: Sì.
1: In effetti volevo dire una cosa, ma la sono dimenticata.
0: Perché non sei connessa con il tuo Bluetooth.
1: No, con me stessa. No, dicevo, in effetti sì, dovremmo connetterci più. Mi è scesa la lacrimuccia, questo volevo dire.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: WRN, your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: Abbiamo chiesto alla nostra AI, la nostra IA, la nostra Peppia, la nostra intelligenza artificiale, che in realtà è un'ignoranza artificiale, cos'è il Bluetooth. Vabbè, ha detto diverse cose, ci ha lasciato sempre con la sua battutina tagliente finale. Andiamo ai messaggi.
1: I messaggi sono di Giulia e di Francesco. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Giulia, ciao Fra.
1: Ciao Fra. Il mio Bluetooth, scrive Giulia, si collega sempre alla macchina del mio vicino. Io voglio ascoltare la musica, lui si sente i miei vocali. Quando Peppi ha detto che si connette solo quando non vuoi, ho capito che non sono sola.
0: No, figurati, siamo
1: tanti.
0: Ma mi capita.
1: Guarda, l'altro giorno, sai che adesso su Spotify puoi avviare delle gem.
0: Sì, ma quindi... tu hai qualche contratto con Gmail, Spotify?
1: Beh,
0: no.
1: Sono cose che usiamo tutti.
0: Puoi avviare delle gem, sì.
1: E l'altro giorno mi fa, ti vuoi unire, il mio telefono mi fa, ti vuoi unire alla gem di Sonia? Ma stavo in macchina da solo. Ma chi è Sonia?
0: Nel traffico.
1: Davanti a me non c'era. Era una strada piuttosto poco frequentata.
0: Ok.
1: Davanti a me non c'era nessuno. Dietro di me una macchina che faceva la mia stessa strada. Okay. Ho detto, sarà questa Sonia. Mi faccio avvicinare. Era una ragazza.
0: Abbassi il finestrino e dici Sonia.
1: Sonia, mi sono unito alla tua gem. Che poi puoi cambiare le canzoni.
0: Sì. Ci sono le playlist condivise anche. Sì. Vabbè, andiamo da Francesco.
1: Francesco scrive: i miei auricolari Bluetooth si collegano al computer dell'ufficio anche quando è spento. Non so come sia possibile. Credo che Peppi abbia ragione. Il Bluetooth ha una sua vita e non li piaccio.
0: Sì, oppure il dispositivo che ti serve si connette al telefono del tuo amico e non al tuo. Non si capisce perché.
1: Sì, è incredibile.
0: Oppure che ne so.
1: Oppure sei una cosa fastidiosa che mi capita con gli auricolari, quelli col filo, purtroppo ormai li spezzo, quindi non li ho più comprati. Quelli Bluetooth che ho, ogni tanto, non sempre, si connette solo una cuffia, solo un auricolare. Ma
0: no,
1: perché?
0: Vabbè, bruttissimo quando si scollega mentre stai parlando.
1: Anche, però almeno, però io preferisco quello che uno sì, uno no.
0: Ah sì?
1: Perché?
0: Guarda, io ne uso uno soltanto invece.
1: Ah dai.
0: Sì, perché
1: sì,
0: sennò...
1: che poi andrebbe, in realtà la guida andrebbe usato uno solo.
0: Uno solo, oppure c'è l'impostazione, questo me lo insegna non Android, l'altro, insomma iPhone. Ho scoperto che c'è una, con le AirPods c'è una funzione riduci rumore, cioè ti ovatta proprio.
1: Sì, certo.
0: O se no c'è una funzione di come dire, tu senti chi parla ma senti anche tutto l'ambiente intorno.
1: Ah.
0: Sì, serve apposta per guidare, credo. Va bene, dopo questa lezione di tecnologia di
1: Bluetooth,
0: possiamo chiudere per adesso qui questo capitolo.
2: Alla

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: ne sa la nostra Peppia, quante ne sa.
1: E quanto è saggia.
0: A proposito di intelligenze,
1: sì,
0: a proposito di menti superiori,
1: ne abbiamo una made in Italy.
0: Andiamo subito a parlare di una cosa assurda, ma reale.
1: Vera.
0: A quanto pare la nostra Valeria Marini, valeriona nazionale, abbiamo scoperto nell'arco di questa settimana che, oltre che mandare baci stellari a tutti i suoi fan, messaggia, o meglio, manda dei DM a Pedro Sanchez,
1: che è il primo ministro spagnolo. Lui non risponde, però lei comunque
0: hai spoilerato subito, mannaggia. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: The more you feel it.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Apriamo il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono a quanto pare. E l'argomento di oggi appunto è l'assurdità che riguarda una showgirl dai Baci Stellari, ovvero Valeria Marini. Allora, non so se avete presente un po' la diplomazia internazionale, gli ambasciatori, i protocolli, i vertici segreti, insomma, certo. Tu ne sai qualcosa con i tuoi documenti che ti arrivano quando facciamo la rubrica.
2: Ma non solo, ma io sono laureato in lingue moderne per la comunicazione internazionale.
1: E sei finito al comedy, pensa te.
2: Questo è un altro,
1: sei finito al comedy
2: storia.
1: A guardare uno che salda il balcone.
2: Ma perché sono in incognito?
1: Okay.
2: In realtà io sto salvando il paese.
1: Comunque, dimenticate tutta quella roba lì diplomatica, perché Valeria Marini ha deciso di riscrivere le regole della geopolitica. Politica mondiale, e ovviamente a colpi di Baci Stellari,
2: certo.
1: L'ha fatto. Poco tempo fa lei praticamente ha confessato, cioè così ha dichiarato durante un'intervista, ora non mi ricordo in quale programma, di passare le notti a scrivere su Instagram al premier spagnolo Pedro Sanchez.
2: Il premier attuale.
1: Esatto. E attenzione però, perché non parliamo di semplici complimenti, cioè lei ha detto di inviargli lunghi messaggi privati, dove rigorosamente in spagnolo,
2: sì.
1: Dove praticamente a notte fonda tutto questo, dove discute di temi come le elezioni americane di Donald Trump, le tensioni dell'Iran, il futuro dell'Unione Europea.
2: Certo,
1: insomma.
2: Beh, sono situazioni attuali.
1: Al che, insomma, date anche le ultime vicende, per esempio mi viene in mente Pamela Prati era con Mark Cartagirone, il fidanzato immaginario.
2: Certo.
1: Eccetera eccetera, qualcuno è un po' scettico giustamente, ma lei lo ha definito il suo uomo ideale, perché ha detto che ama il suo coraggio, la sua intelligenza, insomma lei è invaghita da Pedro Sanchez.
2: Ma non ho capito una cosa di questo, ma lui risponde?
1: È questo il punto.
2: Ah, ok, perché mi manca il pezzo, ok.
1: È proprio questo il punto. Allora, intanto lui è il leader di una delle principali potenze europee, immaginatevelo che riceve le notifiche notturne da una diva italiana, ok, tra... che lo chiama querido presidente, poi
2: querido presidente.
1: Esatto, e gli spiega come lei spiega a lui come gestire la politica estera tra una paillette e l'altra. Comunque il colpo di scena è proprio questo, che lei diciamo dopo che il web è impazzito ipotizzando una relazione segreta, perché qualcuno ci ha anche creduto,
2: certo.
1: Lei ha detto: io non dico bugie, ma devo ammettere la dura realtà, cioè io gli scrivo. Il problema è che lui non risponde.
2: Ah, allora guarda, posso dirti? Allora ci credo.
1: Eh sì, ci crediamo tutti, così è facile. Comunque l'iniziativa è solo sua, di lei. Quindi lei scrive, manda le analisi geopolitiche, cuoricini.
2: Ma perché a Pedro Sanchez,
1: ma lui,
2: tra tutti?
1: Ma non lo so, se è invaghita, lui non ha...
2: Perché non
1: ha
2: mai... Perché lei si è invaghita di Pedro. Tra l'altro va detto che il premier spagnolo è l'unico che si è mostrato in maniera netta ed aperta contro... le politiche di Trump, cioè lui è stato uno tra i pochi europei
1: forse sarà
2: a
1: per
2: dire
1: quello.
2: Io non mando l'esercito.
1: Secondo
2: io
1: me
2: non
1: per
2: do
1: la carica a prescindere,
2: forse per la carica anche erotica che magari ha suscitato
1: io
2: in
1: penso
2: Valeria
1: per il
2: Marini.
1: Conto in banca, ma va bene. Comunque che dire,
2: poi tra l'altro scusami, ma
1: te lo immagini lui che la costa? Vai, dimmi.
2: Io mi immagino lui che la costa, ma io mi sono immaginando loro che dreams are made of reality che passeggiano sulla comunità.
1: Ma secondo me lei scrive a un account che non è il suo,
2: ma non lo so, guarda, però Valeria Marini è molto particolare. E comunque lei è stata già con un uomo di potere, tra virgolette.
1: Sì, chi?
2: Perché stava con Vittorio Cecchigori.
1: Ah, sì, vero.
2: Vabbè, che comunque è stato un grande imprenditore. Certo,
1: però parliamo comunque del mondo dello spettacolo, sai, vedere Valeria Marini nel mondo della politica è strano. Vabbè, che oggi non è strano più niente, sembra sempre di leggere delle
2: ci
1: notizie
2: sono, però,
1: sull'ercio.
2: Però ci sono, sì, è vero, però ci sono questi capi di Stato che poi hanno sposato magari un'attrice.
1: Come Carla Bruni.
2: Carla Bruni è diventata la moglie.
1: Comunque
2: no?
1: Ti lascio con una ciliegina sulla torta, perché ultimamente lei è in fissa con la politica. Lui non è l'unico a cui lei scrive, perché ha confessato di fare la stessa cosa con Giorgia Meloni.
2: Però già lì ha più senso, perché sai, italiana, scrive al premier italiana, la premier italiana, quindi sai.
1: Ma io sarei curiosa di sapere cosa le scrive. Comunque non lo so, magari grazie a Valeria un giorno vedremo la pace nel mondo, chi lo sa. Che dire, Baci Stellari.
3: Sono ritornato a quel bar.

niente, forse qualcosa di buono c'è.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Svez. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Aarhus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: È 1:58. 2:3.